0: godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

ti ricordi, lascerò per la mia strada. Ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte me

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
4: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe,
6: preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Padre del Cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
0: Vergine potente,
3: prega per noi.
0: Vergine clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
3: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo
0: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro il Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump, gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. Nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori, lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
9: Il ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Il Morning Show incomincia qui, come al solito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia, anche quest'oggi insieme, per una nuova prima parte di mattinata, quella piacevole, quella della colazione, dello stare insieme, di tante rubriche, un po' di pizzico di musica, insomma ce n'è per tutti come al solito. Quasi 10 minuti dopo le ore 7 diamo subito alcuni punti di riferimento fondamentali, come ad esempio che oggi è giovedì 6 agosto 2026, 218esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore e il sole è sorto alle 6:10 e tramonta alle 20:23. La Luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 51,7%. Il proverbio di oggi va spiegato: a brigante, brigante e mezzo. Quando ci si trova a dover fronteggiare un avversario che si dimostra disonesto, è meglio mettere da parte le buone maniere e combatterlo con i suoi stessi metodi, le sue stesse armi, e quando possibile meglio di quanto egli possa fare. Capito? Vabbè, insomma, quasi filosofica la cosa. Allora io direi che possiamo partire anche con il primo brano di oggi, salutando tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Il primo brano di oggi, buon ascolto, buon proseguimento, buona colazione insieme a noi.

0: sono le 7:14.
1: E allora è il momento di incominciare anche con la prima parte della storia di questo 6 di agosto. Torniamo al 6 agosto 1497. Il navigatore italiano Giovanni Caboto rientra a Bristol al comando della nave Matthew, portando la notizia della scoperta di nuovi territori in quella che ritiene essere l'estremità nord-orientale dell'Asia. Si tratta in realtà del Canada, dove è sbarcato sull'isola a cui ha dato il nome di Terranova. 1791, in questo giorno, l'architetto tedesco Karl Gotthard Langhans inaugura la porta di Brandeburgo a Berlino. Alta 26 metri e larga 65, è stata progettata ispirandosi all'ingresso dell'Acropoli di Atene. 1806, in seguito alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, Francesco II d'Asburgo-Lorena, diventato nel frattempo Francesco I d'Austria, rinuncia alla corona. Cade di fatto il Sacro Romano Impero. 1825, a 16 anni dalla proclamazione di indipendenza dell'Alto Perù da parte di Pedro Domingo Murillo, il territorio diviene una repubblica autonoma, prendendo il nome di Repubblica di Bolivar, o poi Bolivia, dal nome del suo fondatore, il Libertador Simón Bolívar. 1848, disastroso esito per la guerra di Carlo Alberto, che dopo l'accordo siglato a Milano con il maresciallo Radetzky si ritira oltre il Ticino a Vigevano, mentre gli austriaci riprendono possesso della città dopo la cacciata del 22 marzo. 1926, la statunitense Gertrude Ederle parte a nuoto da Cap Grisnez in Francia alle 7:05 del mattino e dopo 14:34 raggiunge Kingsdown in Inghilterra. È la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. 1932, nell'ambito della 18ª edizione della Biennale, si inaugura a Venezia la prima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica. La manifestazione nasce sotto gli auspici del presidente della Biennale, il conte Giuseppe Volpi di Misurata. 1936, alle Olimpiadi di Berlino, con il tempo di 11:07 nella gara degli 80 metri ostacoli, la ventenne Trebisonda Valla, detta Ondina, diventa la prima donna italiana a conquistare una medaglia d'oro olimpica. 1945, il bombardiere americano Enola Gay sgancia una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il primo utilizzo di un'arma nucleare causa la morte di 140.000 persone, ma i danni dai radiazioni per i sopravvissuti sono inquantificabili. 1962, l'isola antillese di Giamaica ottiene la piena indipendenza, staccandosi dalla Federazione delle Indie Occidentali del Regno Unito, cui resta legata come membro del Commonwealth. 1964, sul picco Wheeler in Nevada, viene abbattuto l'albero Prometeo, un pino dai coni setolosi che si stima avere 4.844 anni. All'origine dell'abbattimento da parte del ricercatore Donald Carey c'è una serie di errori e fraintendimenti con il servizio forestale che ha autorizzato l'azione. Era il più antico albero presente sulla Terra. Torniamo alla musica, un pizzico di musica per la seconda parte della storia di questo 6 agosto.

Continuiamo con la storia di questo 6 agosto. Andiamo al 6 agosto del 1965. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Lyndon Johnson, ratifica la legge che vieta la discriminazione razziale o linguistica nell'espressione del diritto di voto, contro la negazione di tale diritto per le minoranze afroamericane, asiatiche e ispaniche. Si è duramente battuto l'attivista per i diritti civili Martin Luther King. 1969, cerimonia del giuramento per il secondo governo italiano formato dal democristiano Mariano Rumor, dopo che il suo precedente esecutivo in coalizione con socialisti e repubblicani aveva rassegnato le dimissioni il 5 luglio. 1970, al Palazzo del Quirinale a Roma, poco dopo le 20, presta giuramento il nuovo governo guidato dal democristiano Emilio Colombo, formato dopo le dimissioni del terzo governo Rumor del 6 luglio precedente. 1973, gravissime le condizioni del cantante Stevie Wonder, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Salisbury, nella Carolina del Nord. I medici hanno posto la riserva sulla prognosi dopo il ricovero in stato di coma. Ed ancora nello stesso anno entra in vigore il decreto per il controllo dei prezzi sui 21 beni di consumo, con il quale il governo italiano cerca di porre un freno all'inflazione che ha superato l'11%, bloccandola al valore del 16 luglio. 1974, a due giorni dalla strage del treno Italicus di San Benedetto Val di Sambro, vengono scoperti 18 kg di titrolo in prossimità di un viadotto lungo la ferrovia Pistoia-Bologna, facendo crescere la preoccupazione di altre azioni terroristiche. Nello stesso anno ho presentato il disegno di legge italiano che prevede di estendere ai reati di terrorismo i provvedimenti disposti dalla legge antimafia. Nel 1978, nella residenza estiva vaticana di Castel Gandolfo, muore quasi ottantenne Paolo VI, il 262esimo Papa della Chiesa Cattolica. 1979, viene annunciato che il banchiere Michele Sindona è scomparso da New York da 5 giorni. Vi si era rifugiato per le accuse di finanziamento per miliardi a uomini e partiti di governo italiani. 1985, in un agguato mafioso a Palermo, 9 uomini armati di Kalashnikov appostati davanti alla sua abitazione uccidono il vicequestore Antonino Cassarà e l'agente Roberto Antiochia, che ha cercato di proteggerlo facendo scudo con il proprio corpo. 1986, per il 15° film di James Bond, l'agente segreto più visto al cinema cambierà volto per la 4ª volta. La United Artists annuncia che interpretarlo nel prossimo episodio sarà il 40enne attore Timothy Dalton. 007 Zona Pericolo, The Living Daylights, arriverà nelle sale il prossimo anno. 1990, l'Italia varerà la legge 223 che disciplina il sistema radio-televisivo pubblico e privato, avviando una pianificazione delle frequenze e fissando criteri di qualità e di quantità in tema pubblicitario. 1991, dopo l'inaugurazione del primo sito web, l'ideatore Tim Berners-Lee pubblica la prima pagina web, un sommario del suo progetto su vari newsgroup, con cui la disponibilità del nuovo servizio basato sull'ipertesto debutta su internet. 1994, a Lampedusa, dove stava trascorrendo le vacanze estive, muore Mister Volare, il cantante e attore Domenico Modugno, era nato nel 1928. 1997, produttore di software e sistemi operativi Microsoft, annuncia che investirà $150 milioni nella Apple, acquisendo il 5% del capitale azionario dell'azienda di Steve Jobs. 2012, la sonda spaziale Curiosity atterra sul pianeta Marte, lanciata con un vettore Atlas 5 a novembre, ha impiegato 8 mesi per raggiungere il pianeta rosso, del quale analizzerà campioni di terreno e roccia. 2012 ancora, il podista italiano Alex Schwarzer, vincitore della maratona ai Giochi Olimpici di Pechino, risulta positivo all'EPO dopo un controllo a sorpresa dell'antidoping del 30 luglio a Londra, con conseguente esclusione dalle Olimpiadi in corso. Ed è tutto anche per la storia di questo 6 di agosto, ma noi continuiamo perché questo è il Morning Show.
ed è ancora momento dedicato alla buona musica.

0: Oggi è il vostro compleanno, facciamo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Auguri se siete nati in questo 6 di agosto. Sicuramente sono nati oggi anche Alfred Tennyson, poeta, Alexander Fleming, biologo, scopritore della penicillina, premio Nobel nel 1945, Lucille Ball, attrice, la ricordiamo in I Love Lucy e The Lucy Show, e anche divertentissimi film. Robert Mitchum, attore, Cape Fear, il promontorio della paura. Marisa Merlini, attrice, Pan Amore Fantasia, Tempo di villeggiatura, eccetera. E poi Ezio Marano, attore. Andy Warhol, pittore, scultore, inventore della pop art. Fedele Confalonieri, manager Mediaset. Valeria Ciangottini, attrice. Renato Soru, politico e imprenditore. Antonella Interlenghi, attrice. Sharon Gusberti, attrice. Marco Liorni, conduttore TV. Stefan Peter Hansel, pilota 2 volte campione mondiale di enduro. Benedetta Parodi, conduttrice TV. Gary Halliwell, cantante. Ed ancora Giorgio Rocca, sciatore, Coppa del Mondo nello slalom 2006. E Lucrezia Piaggio, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

È arrivato il momento dell'oroscopo, segno per segno, per questa giornata, per questo giovedì 6 agosto. Ci affacciamo questo giovedì con un vivace cambio di scenario zodiacale. La luna lascia il segno del cancro ed entra nel radioso e ruggente segno di fuoco del leone, andandosi ad affiancare al sole. Si crea così un'atmosfera straordinariamente carica di energia, di passione, di voglia di emergere e fierezza. Questa doppia spinta nel leone ci sprona a tirar fuori il meglio di noi stessi, a credere nei nostri talenti, a vivere sia il lavoro che la vita affettiva con generosità, coraggio e un pizzico di sano protagonismo. Iniziamo con il segno zodiacale dell'Ariete. Giovedì ruggente, lo splendido trigono della luna in leone si fonde alla perfezione con l'energia del sole, regalandovi una carica di vitalità travolgente. Avete un carisma naturale, tanta voglia di fare, la giornata ideale per mettervi al centro della scena, lanciare un'idea coraggiosa o vivere una serata d'amore e passione intensa. Toro, con la luna che fa il suo ingresso in leone nel vostro quarto campo, l'attenzione si sposta sull'ambiente domestico e sulle dinamiche familiari. Qualche piccola pretesa di troppo da parte di chi vi circonda potrebbe infastidirvi. Mantenete la calma e usate il vostro grande senso pratico per riportare serenità nei rapporti. Gemelli, giornata fantastica per i gemelli. Lo splendido sextile della luna dal leone accende la vostra brillantezza mentale, la curiosità e la vostra naturale facilità di parola. È il giovedì perfetto per fare pubbliche relazioni, per concludere un accordo importante, per viaggiare, per stringere contatti preziosi per il futuro. Cancro, dopo il protagonismo dei giorni scorsi, la luna lascia il vostro segno e si sposta nel vostro secondo campo. La giornata ideale per concentrarvi sulle questioni pratiche, sui conti e sull'economia. Mettete ordine nelle spese, valutate nuovi investimenti e godetevi i frutti del grande lavoro svolto di recente. Leone, luna e sole insieme nel vostro segno, oggi siete il re incontrastato dello zodiaco, emanate una luce straordinaria, fascino indiscutibile, una sicurezza incrollabile, il momento perfetto per fare la prima mossa, per fare richieste ambiziose sul lavoro e vivere momenti indimenticabili in amore. Vergine, la luna muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi un giovedì di ricarica energetica e riflessione dietro le quinte. Non forzate i tempi, lavorate con calma i vostri progetti riservati e concedetevi una serata morbida, staccando la spina della frenesia quotidiana per rigenerare la mente. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Ed ora un pizzico di musica.

È arrivato il momento della seconda parte dedicata all'oroscopo di oggi, di questo 6 di agosto. E allora continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. Giovedì spettacolare, lo splendido sestile della luna dal leone si unisce alla forza del sole, regalandovi un'eleganza innata, una grande popolarità e tanta voglia di stare tra la gente. Giornata ideale per coordinare progetti di squadra, ritrovare gli amici di sempre, fare nuove ed entusiasmanti conoscenze. Scorpione, la luna entra nel punto più alto del vostro cielo dal segno del leone, chiedendovi un pizzico di diplomazia nella gestione dei rapporti professionali e con le figure d'autorità. Avete una forza enorme, usate l'autocontrollo anziché l'orgoglio e volgerete in ogni situazione con i favori del pronostico, mettiamola così. Sagittario, giovedì meraviglioso, lo splendido trigono di fuoco della luna dal leone risveglia il vostro spirito di avventura, la voglia di viaggiare, l'ottimismo. Momento ideale per pianificare una partenza, ampliare gli orizzonti materiali e mentali, vivere l'amore con totale trasporto ed entusiasmo. Capricorno, la luna si muove nel vostro ottavo campo, spingendovi a scendere in profondità nelle questioni finanziarie, amministrative o nei contratti ancora aperti. La vostra proverbiale lucidità vi permetterà di risolvere ogni nodo con maestria, ritrovando grande serenità e libertà di azione. Acquario, la luna fa il suo ingresso nel segno opposto del leone, mettendosi di fronte al sole. Questo cielo vi chiede di bilanciare le vostre esigenze autonome con quelle del partner o dei collaboratori. Evitate la rigidità, un dialogo sincero e aperto permetterà di ritrovare un'ottima intesa di coppia. Infine i pesci, giovedì concreto, dinamico, molto produttivo, la luna nel sesto campo vi regala la concentrazione e la determinazione giuste per smaltire il lavoro arretrato, organizzare i dettagli della routine quotidiana e prendervi cura del vostro benessere fisico con attività all'aria aperta. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo giovedì 6 agosto 2026. Continuiamo ancora fra poco uno sguardo anche alle prime pagine dei giornali, dei nostri quotidiani, e poi via ancora con il Morning Show in compagnia voi di Graziano D'Andrea.

Confession of the Groove.

Ed eccoci dunque alle nostre prime pagine dei quotidiani. Incominciamo con il Corriere della Sera. Bagarre in aula su Delmastro. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa. Safe i paletti della Lega. Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino. Hormuz, intesa Iran Oman. La Repubblica, i segreti di Delmastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Socialista Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. La Stampa, del mastro caos in aula, voto alla Camera no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono. Il giallo del drone bomba, Lipsia dietro l'esplosivo, l'ombra dei russi. Kiev, missili killer, 17 morti. Il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia e rischio di approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. Il Fatto Quotidiano, Hormuz intese Iran Oman, Kramatorsk, ucraini in fuga, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Delmastro. Passiamo al Resto del Carlino, Lipsia il giallo del drone, era vicino ad un aereo ucraino. Si parla anche di sport, Taddeucci, regina della Senna, il secondo oro in due giorni. Poi ancora Residence Fantasma, la truffa si allarga, vacanze a mare dopo Cesenatico, un altro caso a Milano Marittima. Maranza scatenati, paura in spiaggia, raffica di danneggiamenti, minacce a chi cerca di fermarli. Il Messaggero, del mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula, bocciata la richiesta dei PM di Roma, estate da incubo, giornata da record. Il governo chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa, Hormuz, c'è l'accordo tra Teheran e l'Oman. La Verità, il campo largo fa scoppiare il PD, riformisti in fuga e Giuseppi il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. Si oppone al progetto europeo della Meloni perché lui l'ha già realizzato. Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania. Ranucci mi ha chiamato per aiutare la sua amante, ex sindacalista, svela alla Verità la telefonata del giornalista. Intanto saltano due date del tour e in Rai parte il processo. Il Giornale, Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale, il piano antidisastri scattato soltanto dopo tre mesi. Disastro Ceuta, la leader del PPE è tutta colpa di Sanchez. Il campo largo diviso sul riarmo, del mastro e risalta tensione in Parlamento. Libero, ecco tutti i misteri della casa di Conte, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento, mica faccio ricordare a quest'ora. Consiglio Elli proroga la Meloni, ladro ferisce agente, il giudice lo libera. Il Tempo Quotidiano Indipendente, caccia all'uomo mascherato per chi suona la campanella. Oggi, dopo un lungo inseguimento e due anni di fuga poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, e vedremo oggi le domande, il Tempo ha anticipato alcune. Così Figliuolo, superando il metodo Arcuri, rese tracciabili gli acquisti dei dispositivi. Andiamo allora con altri giornali, vediamo
se riusciamo ad avere anche, eccolo qui, il Sole 24 Ore, manovra da clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. Olio, Calabria e Puglia chiedono lo stato di crisi, troppe scorte invendute. Fisco delega chiusa con 29 decreti, sul tavolo restano IVA, IRAP e gioco. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, allarme Alcaraz, gli Stati Uniti, gli US Open sempre più a rischio. Carlos, dopo il no a Cincinnati, può rinviare ancora il rientro. Vista Deucci, un altro oro nella Senna, europei anche tre bronzi. Ci metto la firma, derby estivo di Marco Gol verso il rinnovo, protagonista anche ieri. L'Inter vuole blindarlo, pari del Milan con Kunku su rigore. Zirze vede la Juve, lampo di Zegrova, Chelsea battuto, l'olandese vicino. Rieco Leao, Amorim lo rilancia. L'Italia dei giovani riparte con Zola, curerò i talenti, Roma preso Molina e il Como non si ferma. Sognano in grande. Andiamo con il Corriere dello Sport, Tuono Viola, altro colpo della Fiorentina, arriva Mastantuono, triplo affare, Spalletti batte 1-0 il Chelsea, gol di Zegrova. Carnevali lavora i botti finali, Alain Juve, subito Suzuki e Lukumi, Zigze, lo United apre. Andiamo con Tutto Sport di taglio alto, Mastantuono e Fiorentina, Viola da Sogno, Roma Molina per placare l'ansia di Gasp, il Napoli vince ma ciao Lukaku, va ad Atlanta, Rigorino e scintille, il Milan rimolta l'Inter nel primo derby dell'altro mondo, Lampi di Juve batte il Chelsea con Zegrova, ritrova Yıldız e prepara altri colpi, vittoria di prestigio 1-0 a Hong Kong, firmata da una prodezza del kosovaro che ora dice voglio restare, per Kenan mezz'ora, l'assist e le parole di Spalletti, bello vederlo giocare libero e sorridente, in attesa di Kolo e Alaibegovic brillano Celik e Boga, mercato Suzuki ad oltranza, Sirze prenotato, pressing su Lukumi, Alcaraz resta fermo e Sinner si cautela, fantastica Ginevra nuota solo nell'oro, europei a Taduci anche la 5 km. Ed è tutto anche per quanto riguarda, come al solito, l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Direi che possiamo andare a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, continuano con un'ottima programmazione mattutina assolutamente imperdibile. E poi voglio ricordare, abbiamo la possibilità di arrivare alle ore 8 e come sempre lo facciamo con tanta buona musica come consuetudine. Ricordiamo che noi siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7:09, un appuntamento importante ovviamente per iniziare bene la giornata. Pochi minuti ancora per arrivare alle ore 8. Buongiorno.

0: 8.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, seconda parte del nostro Morning Show di oggi. Parleremo di libri, voi lo sapete, no? Che il giovedì e venerdì avremo uno spazio molto importante, fra pochissimo, dedicato proprio ai libri. Mi raggiungerà la nostra Marina Maroncelli. È tutto pronto ovviamente per questa seconda parte, sempre sulle nostre radio collegate. Abbiamo salutato gli amici di Radio Tiguglio Web, siamo ancora insieme a Diffusione Europea, a Radio Attività, a Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto dunque per ripartire anche con questa seconda parte importantissima, che oltre a tanti suggerimenti e rubriche vi regala anche della buona musica.

0: Libri e autori a grado. Programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli. Ritorna anche questa settimana ovviamente l'appuntamento con i libri e gli autori a grado. Non possono mancare delle nuove proposte, dei nuovi appuntamenti che seguiremo per voi. Do il benvenuto alla nostra Marina Maroncelli.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Grazie di essere sempre con noi.
0: E allora subito il tuo ospite che è già collegato, vogliamo presentarlo per i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente. Allora, libri e autori a grado, estate 2026, 35esima edizione, e ci siamo ancora, e oggi in questa estate bollente ci siamo a rinfrescarci con il thriller, il noir, perché d'estate non può mancare.
0: Sai che io sono un appassionato di noir,
1: Esattamente.
0: Sono molto interessato.
1: Lo so, infatti è questo, a quelli che proponiamo noi, questo in particolare è davvero bellissimo. Abbiamo ai nostri microfoni l'autore, il dottor Cristiano Trevisan, che è un magistrato piemontese, nato e cresciuto a Lombardore, città metropolitana di Torino, e dal punto di vista professionale adesso ricopre una carica importante di giudice della sezione prima penale presso il Tribunale di Torino. Quindi nel suo lavoro si occupa di processi anche complessi, un osservatorio privilegiato che gli permette di conoscere a fondo dei meccanismi della giustizia, delle tecniche di indagine, e il lato anche un po' più oscuro della psicologia umana. Tutto questo naturalmente ce lo mette con la passione per la lettura e per la scrittura nel libro che andremo a presentare giovedì 6 agosto alle 18 alla nostra postazione in spiaggia al Velario, Ruggeri e la giovane scomparsa. Buongiorno dottor Trevisan.
2: Buongiorno Marina e grazie, buongiorno a tutta la redazione da Trieste, una città che amo e che viene nel cuore, perché come diceva bene prima, io sono piemontese, nato in Piemonte, ma mio papà è veneto e quindi siamo vicini come origini e di Vicenza. E di cui trova ragione il mio cognome Trevisan.
1: Esatto, esatto, è anche abbastanza tipico da noi, esattamente.
2: Esatto. Allora sì, sono molto lieto di essere stato invitato da Libri e Autori a Grado, questa rassegna internazionale di autori, sia narrativa che saggi. Nel mio caso è, come diceva bene lei poc'anzi, un giallo, il primo di una serie, perché i lettori che si appassioneranno eventualmente di questa prima puntata delle avventure dell'ispettore Leone Ruggeri e della sua cagnolina Petunia avranno modo di gustarsi anche avventure successive che si svolgeranno in varie parti del territorio nazionale, non soltanto a Torino.
1: Ma che bello!
2: Ho tratto ovviamente sì gran parte del materiale, una stratificazione che mi viene effettivamente dal mio lavoro, dai casi umani. Io vedo soltanto purtroppo il vizio dell'essere umano, vedo poca virtù, ma a volte la vedo anche e quindi l'ho tesaurizzata nello scrivere, che è un'attività che, come quella di leggere, io coltivo da quando ero adolescente. Io ho sempre scritto anche a livello così psicoterapeutico, potremmo impropriamente definire, cioè per tirare fuori quello che uno ha dentro. Mi ricordo vecchie moleschine, vecchie agende che mio papà mi portava a casa dalla banca, che gli regalavano, io le riempivo con pensierini vari eccetera, e poi alla veneranda età di 53 anni mi sono deciso a tirare fuori un po' di materiale e di darlo in pasto al pubblico, ecco.
0: È una bella cosa.
1: Benissimo.
0: Sono rimasto colpito dalla cagnolina. Sono
1: anch'io. Beh, noi siamo amanti e proprietari di cani, ecco, quindi noi siamo molto sensibili a Petunia, che è anche un nome straordinario.
2: È vero. Guardi, Petunia è non a caso è la mia cagnolina, perché io ho due chihuahua.
1: Ecco.
2: Io e mia moglie siamo letteralmente innamorati.
1: Posso capire. Viole
2: di tutti i cani.
1: Posso capire.
2: E Petunia in realtà è un nome, è un nome d'arte, che di fantasia, un nom de plume che ho dato anche a lei, perché in realtà la mia cagnolina, che è esattamente come la vedete la copertina del libro Ruggeri e la giovane scomparsa, si chiama Frida, in realtà un nome molto più banale, meno letterario, ma effettivamente è lei, sia come descrizione somatica, diciamo così, sia come descrizione di simpatia. Insomma, è un personaggio che non poteva non essere raccontato. Se lo conosceste dal vivo, vi rendereste conto che doveva fare posto nelle pagine del libro.
0: Certo.
1: Non posso proporla al mio boxer, perché sarebbe una dimensione un po' così.
2: Guai a Dio, ecco. Il boxer, ecco, è, il mio è boxer. Un cane super simpatico,
1: adorato.
2: Ma con gli altri cagnolini ho visto che nelle aree cani non si beccano tanto, soprattutto
1: così,
2: se sono di piccole dimensioni.
1: Esatto, però l'amo molto già.
0: Bene.
1: Benissimo. Beh, allora, ecco, partiamo dai protagonisti di questo romanzo. I protagonisti, sì, come l'ispettore, esattamente, no? Piuttosto,
2: sì,
1: che perché il romanzo si svolge tra l'altro in un paesino di montagna, in un borgo di montagna.
2: Ecco, ma dice bene Marina, perché la montagna nel romanzo è un personaggio.
1: Esatto.
2: Non è una quinta, diciamo, scenografica, teatrale dove si svolge la scena, ma è un personaggio. E adesso cerco di spiegarvi il perché. Questo paesino che, senza spoilerare troppo, perché,
1: sì, no,
2: perché come ben sapete è facile farsi scappare la frizione, come si suol dire gergalmente.
0: Certo.
2: Ma il paesino di Le Clochet è un paesino reale, non si chiama così, si chiama Champorcher, un paesino della Valle d'Aosta dove noi che noi frequentiamo, io e mia moglie e i cani, da anni ormai, ed è un personaggio perché è un finistère vallivo, cioè ha questa particolarità geografica e orografica, e cioè uno arriva lì e la strada finisce davanti a una montagna, quindi è un cul-de-sac orografico assolutamente invalicabile, se non attraverso sentieri impervi e a piedi, e poi si travalica nella Valle di Cogne, eccetera, ma è una giornata di cammino, e quindi questa chiusura orografica e degli orizzonti è una chiusura che si è riflessa e che si riflette anche sulle personalità dei suoi pochi abitanti. Questi abitanti che ho cercato di animare anche tra le righe del romanzo presentano proprio questa caratteristica di questa personalità molto chiusa, molto sospettosa nei confronti dei forestieri e sospettosissima nei confronti di una giovane cameriera albanese molto avvenente che viene a portare lo scompiglio a 2000 metri di altitudine.
1: Bene, e quindi l'ex ispettore Ruggeri, che ora fa, ecco, l'investigatore privato, dopo,
2: sì,
1: che appunto ha lasciato la sua carica in polizia, con il cane Petunia, si occupa di questa ricerca, giusto?
2: Sì, è la prima avventura, diciamo,
1: avventura.
2: Che Leone Ruggeri, che il nome è un
1: anche
2: nome,
1: il nome.
2: Diciamo, di assonanza vagamente, no? Perché Leone Ruggeri è un nome di fantasia, evidentemente, e vuole già esprimere qualcosina della sua inferiorità. Lui lascia la polizia perché è stato in qualche modo costretto a farlo, e poi chi leggerà il libro si renderà conto del perché. Ha questo amore incondizionato per la cagnolina, una cagnolina che in questo che in questa prima avventura trova in qualche modo in maniera fortuita, e ha un amore molto travagliato, se lo possiamo definire amore, ma lascio ai lettori la definizione più corretta, in quel processo di immedesimazione che caratterizza il lettore rispetto al testo che ha di fronte, questo amore o comunque sentimento nei confronti di questa Vera, questa femme fatale che gli dà poche gioie intense e tanti dolori. La prima avventura ovviamente è quindi Vera in qualche modo lo ingaggia tra virgolette, sì, per ricercare questa bellissima ragazza, nonché sua amica, che si perde in questo Finisterre vallivo, sì, appunto, sì, in montagna.
1: In montagna, per ricercare la Giorgina. Altra protagonista. Perfetto. Dunque, Ruggeri a me sembra tra l'altro un burbero solo in apparenza, perché è un uomo anche tenero, a parte deve essere tenero perché c'ha Petunia e quindi è ovvio che lo amiamo, infatti. Però è un uomo che proprio si rivela così, insomma, no? Anche molto molto umano, anche se ha difficoltà a relazionarsi in pieno con le donne, mi pare, però
2: esattamente sotto quella scorta da burbero e da raddrizzatore dei torti, in realtà nasconde ho voluto cercato di tratteggiarlo come una persona in realtà molto sensibile, molto umana, molto attenta alla giustizia sostanziale, a volte forza un po' la legalità formale per perseguire la giustizia sostanziale, la giustizia, certo, delle coscienze, senza però mai violare la legge, perché da ex ispettore di polizia ha ben chiaro qual è il limite e ben chiari quali sono i paletti del suo operare. Tratto da anche qui inconsapevolmente dalle mie letture, perché evidentemente ci sono delle reminiscenze di Marlowe e quindi c'è Chandler, c'è qualcosina,
1: sì,
2: di Simenon,
1: sì,
2: nel mistero e nelle descrizioni, nelle atmosfere anche c'è qualcosa di Simenon, e nel mistero c'è anche qualcosa di Borges, che sono tra l'altro i miei autori preferiti,
1: anche i nostri,
2: ad Umberto Eco. E quindi questo è, diciamo, il parterre dei personaggi. Ci sono Vera, c'è Leone Ruggeri, c'è Petunia, c'è Giorgina, che è ovviamente il motore della trama,
1: sì.
2: E poi ci sono personaggi secondari ma non meno interessanti, che possono
1: essere
2: padrone,
1: detto,
2: di casa,
1: esatto,
2: di Ruggeri ed altri.
1: Certo, poi ci sono le montagne vive, inquietanti protagoniste, abbiamo,
2: esatto,
1: detto. Ecco, quindi sicuramente in questo giallo con venature noir, veramente molto scorrevole, molto preciso, lineare, veramente accattivante, direi. Ecco, si toccano però anche dei temi abbastanza tosti, la vita, a partire da immigrazione, prostituzione, un po' tutto che ci riporta alla realtà.
2: Esatto, perché su questo è evidente che io almeno la concepisco così, la narrativa, perché così mi piace, il romanzo deve essere sempre verosimile, non necessariamente deve raccontare il vero, ma deve essere verosimile. E il romanzo tratta della vita interna, descrive la vita interna, gli stati interni dello scrittore, per cercare quella che definivo prima risonanza o assonanza con l'immedesimazione del lettore, perché è lì l'alchimia scatta, almeno in me scatta come lettore, quando ritrovo tra le righe esperienze vissute, desideri che vorrei conseguire. E quindi quando siamo sulla stessa corda, sulla stessa nota, lettore e autore, si crea quella chimica incredibile che appassiona chi come noi è appassionato di lettura. Tratta della vita, sicuramente, tratta della vita è proprio per questo, cioè ho sempre cercato di voler dare sia in questo libro ma anche nel precedente, che è Hic, edito dalla casa editrice Caramelle, che presenterò sempre a Grado il 27 agosto alla biblioteca comunale Falcomarin,
1: sì.
2: Ho sempre cercato di dare una vena verista, cioè qualcosa di verosimile, ovviamente agevolato nel compito, perché il genere giallo ovviamente mi offriva la possibilità di attingere a piene mani a un materiale, che è quello,
1: certo,
2: professionale mio, che è sconfinato praticamente, che supera la più fervida delle fantasie.
1: Sicuramente, anche perché poi ho trovato che c'è una bellissima struttura di questo romanzo, perché c'è un'alternanza proprio, no? Si avverte che i personaggi guidano il percorso, e quindi è una scaletta che neanche uno si accorge di percorrere.
2: Sì, allora sa benissimo Marina che ci sono due scuole di pensiero, no? Tra in ambito scrittura creativa, c'è l'autore che predispone prima di scrivere una scaletta, la cosiddetta scalettatura, che è una sorta di sceneggiatura, e poi va a riempire dentro questo orizzonte la sua prosa. E invece c'è la scuola tradizionale, che è poi quella, la scuola di, appunto, non volevo ripetermi, ma di Sinenon, che è quella di dare vita, proprio dare vita, animare dei personaggi, soffiare la vita nei personaggi, descrivendoli internamente a tutto tondo ed esternamente ed esteriormente anche nelle loro fattezze somatiche, e poi metterli sulla scena e farli vivere. Una volta descritti bene, dovrebbero occupare loro, prendere loro la scena e andare avanti e creare l'orizzonte degli eventi. E io sono più portato, per mio modo di raccogliermi e di scrivere, a seguire questo secondo metodo, perché è anche quello che allo scrittore, a chi scrive, dà di più, perché vedi la materia in divenire sotto le tue mani, e quindi perdi un po' il controllo, è vero, però è bello perdere il controllo, no? Ogni tanto,
1: assolutamente,
2: soprattutto per me,
1: sì,
2: non lo devo perdere mai per la mia professione.
1: Infatti, sì. E noi non dobbiamo perdere il controllo e non dobbiamo spoilerare di più questo,
0: certo,
1: giallo, perché
0: infatti,
1: ovviamente la suspense ci vuole,
2: certo,
1: e dobbiamo soltanto invogliare, che è quello che abbiamo fatto oggi, tutti i nostri ascoltatori, e so che saranno in tantissimi perché ci seguono con grande empatia, interesse,
0: sì,
1: anche in tutti gli incontri. Giovedì 6 agosto ore 18, Cristiano Trevisan, Ruggeri e la giovane scomparsa. Introdurrà Leonardo Tognon, il nostro direttore del GIT, mm-hmm, che ci segue sempre con grande affetto anche lui. Siamo tutti oramai una famiglia per i libri Autori a Grado, e quindi aggiungiamo anche voi con noi.
0: Bene.
1: Ci saremo tutti, quindi bellissima questa vicenda, bellissima la storia, interessantissimi personaggi.
0: Li scopriremo
1: ancora di più, anche perché sotto l'ombrellone al caldo, il giallo, il noir è perfetto.
0: Si può dare anche dei brividi, in effetti,
1: è vero.
0: Grazie dottor Trevisan.
2: A
1: giovedì tutti insieme con Ruggeri e la giovane scomparsa.
0: Avete ascoltato Libri e Autori a Grado, programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E dopo aver dato ampio spazio ai libri quest'oggi, torniamo a parlare di musica. Alle 8.36 ritorna il nostro breve almanacco musicale, quello di questo giovedì, facendo un ricordo commosso e pieno di ammirazione a un virtuoso assoluto, considerato da colleghi come Eddie Van Halen e Frank Zappa uno dei chitarristi più innovativi di sempre. Oggi, 6 agosto, ricordiamo la nascita del grande Alan Holdsworth, nato in Inghilterra nel 1946, scomparso nel 2017. Holdsworth ha rivoluzionato il linguaggio del jazz rock e della fusion grazie a una tecnica legata straordinaria all'uso pionieristico del syntaxe, a un approccio armonico quasi alieno, come viene definito, con le sue collaborazioni storiche in gruppo come i Soft Machine UK e Bradford, ha tracciato strade per generazioni di musicisti. Facciamo poi un salto indietro nel tempo, atterriamo a metà degli anni 60 per celebrare la prima assoluta di uno dei film e degli album più iconici dei Beatles. Il 6 agosto del 1965 usciva ufficialmente nelle sale del Regno Unito il lungometraggio Help, con protagonisti i Beatles. Diretto da Richard Lester, il film fu un successo travolgente al botteghino, accompagnato dall'omonimo album che conteneva pietre miliari della storia del pop. E andiamo a ricordare, sempre per il nostro almanacco musicale, un trionfo planetario firmato da uno degli artisti più eclettici e geniali della storia del pop contemporaneo. Il 6 agosto del 1986 Prince riceveva il disco di platino per il singolo Kiss, uno dei brani più ballati e radiofonici di sempre, caratterizzata da un arrangiamento ridotto all'essenziale, privo di basso, dominato da una chitarra funk affilatissima e dal suo inimitabile falsetto. La canzone scalzò le classifiche di tutto il mondo, andò praticamente al top, vincendo anche un Grammy Award. Kiss ha dimostrato la capacità unica di Prince di creare tormentoni immortali, partendo da un'idea musicale pura ed essenziale, una carica irresistibile di groove e sensualità. Ecco allora Prince and the Revolution, ovviamente con Kiss.

0: Puntualissimi con il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, sempre puntuali, sempre con belle cose qui, belle notizie.
0: Sì, ragazzi.
1: Pensa un po', caro Graziano, che già dal 2012, quindi si parla di 14 anni fa praticamente, la divisione di ricerca dell'esercito americano, la DARPA, propose di utilizzare vaccini a base di codifica genica, RNA, DNA, per fermare una pandemia entro 60 giorni, si diceva.
0: Sì.
1: Lo studiavano già nel 2012, cari
0: pensa.
1: Si chiamava Operazione Warp Speed, ed era solo un nome per far credere alle persone che questa tecnologia vaccinale, diciamo, fosse qualcosa di nuovo, capito? Inoltre questa tecnologia e questo programma vaccinale sono stati creati dall'esercito statunitense, non da Moderna e da Pfizer e compagnia bella, capito?
0: Incredibile.
1: Quindi a mio parere questo spiegherebbe perfettamente perché questi vaccini non dovrebbero essere messi in discussione,
0: esatto.
1: È una cosa veramente molto molto strana questa.
0: Vabbè.
1: Se ne scoprono ogni giorno, ogni giorno di nuovo,
0: ce n'è per tutti, come si dice.
1: Non abbiamo più parole. Pensa che non servirà neanche l'EBS adesso, no? Parlavamo tanto dell'EBS che svelerà tutti i segreti praticamente che ci sono, non servirà più perché cominciano ad ammetterlo anche quelli del mainstream. I media mainstream, per esempio la 7, ho visto un servizio, si lasciano sfuggire delle notizie sui vaccini e sono costretti ad ammettere che la Food and Drug Administration americana apporrà un avvertimento sulle confezioni dei vaccini Covid, avvertimento di pericolosità, quindi con gli effetti avversi,
0: gli effetti collaterali gravi
1: soprattutto nei bambini e nei ragazzi. Ecco, vedi,
0: che
1: una volta si diceva attenzione agli anziani perché gli anziani sono i più deboli, no? È partito uno stacchetto?
0: No.
1: Così?
0: Non lo so, non l'ho sentito.
1: Va bene, mi fa piacere comunque.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, tu forse non lo sai, caro Graziano, ma c'è una task force che si chiama Air Arabia. Ecco, l'Italia praticamente è già in guerra. Da marzo di quest'anno almeno 400 soldati del nostro esercito, attenzione, sono in missione in Arabia Saudita.
0: Vedi, e non sappiamo nulla noi di tutto questo.
1: Non sappiamo nulla. E si dice per partecipare alle operazioni di difesa dei paesi del Golfo contro gli attacchi iraniani. Si dice per questo, no? Il nostro paese, che non ha un sistema antimissile proprio, ha schierato quattro caccia, dei radar e batterie missilistiche in una missione segretissima, che adesso non è più tanto segreta perché lo stiamo dicendo noi.
0: Infatti.
1: Quindi il governo non aveva mai comunicato la missione, sai, che è stata autorizzata con un trucchetto, una frase inserita in una risoluzione approvata dalle camere così un po' alla cieca. Quindi allora noi chiediamo che il governo faccia chiarezza.
0: Perché
1: nelle basi di Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait ci sono anche 400 si diceva, ma in tutto sono 700 militari.
0: Perfetto.
1: E anche diversi assetti per la difesa aerea e quindi insomma ragazzi, e poi tutto quello che si manda dall'altra parte lì al Nifolo, no?
0: Quanti
1: soldi si spendono per questa cosa qua?
0: Un'enormità.
1: Non è mica una cosa tanto bella, no?
0: Non è bella. Assolutamente.
1: Anche perché poi scopriamo che chi ha richiesto il bonus, sai, quello del 110%, adesso dovrà stare un po' attento perché chiederanno indietro i soldi praticamente.
0: Tutti,
1: ma c'è da rifare tutta la parte del tavolare, del catasto, eccetera. E poi adeguare anche l'IMU e tutte quelle tasse lì, no? Prima ti danno il come si dice, ti accontentano con qualcosa e poi te la tolgono.
0: Esatto.
1: Vabbè, così funziona purtroppo.
0: Che belle cose.
1: Ricordiamo che un'altra bella cosa, anche qui un ex ingegnere biomedico dell'agenzia DARPA, ecco, restiamo nella DARPA, ne parlavamo prima, no? Che tra l'altro la DARPA è la Defense Advanced Research Project Agency americana, no? E questo ex ingegnere biomedico di massimo livello, sai, uno che conta dentro la DARPA, e lui era lì dal 2010 al 2024. Ecco, il nome non lo diciamo perché è riservato, no?
0: Certo.
1: Ecco, lui si è confessato in Svizzera, è andato in Svizzera a confessarsi, perché se si confessava lì negli Stati Uniti non so cosa succedeva.
0: Esatto.
1: Ecco, riguardo il suo impegno nella ricalibrazione del sistema di miraggio per la tecnologia di guarigione.
0: Attenzione,
1: qui si parla di guarigione, che veniva utilizzato esclusivamente su personale militare, lo ricordiamo, le elite ovviamente, i politici, alcuni politici e i miliardari, no? Quelli
0: beh,
1: che hanno tanti soldi,
0: che
1: possono permettersi sta cosa.
0: Chiaro.
1: Ecco. E quindi questa tecnologia, che si dice è la più avanzata nella storia dell'umanità, questo ingegnere ci dice la macchina è pronta da anni.
0: Ecco, ma non la tirano
1: questa
0: fuori.
1: Questa macchina
0: ovviamente
1: curativa è pronta da molti anni. La tecnologia di guarigione è perfetta, dice lui, e funziona con il sistema di miraggio che ho costruito, dice lui, dichiara lui, no? E che può identificare ed invertire qualsiasi malattia, qualsiasi danno cellulare,
0: ecco,
1: e qualsiasi processo di invecchiamento.
0: Ecco, quindi
1: attenzione, con il 100% di precisione, quindi è una macchina infallibile.
0: Mamma mia, e naturalmente
1: lui dichiara, qui in Svizzera, lui dichiara, mi hanno detto che sarei scomparso se avessi divulgato questa informazione.
0: Ah, vedi.
1: Hai capito? Però lui li ha sfidati, ha detto che provino a fare qualsiasi cosa, perché lui, sai, ha avuto in famiglia, quando hanno impedito, dice, che curassi mia madre, perché aveva la mamma che stava molto male, no?
0: Certo.
1: Aveva un cancro, mi sembra, no? Usando questa tecnologia, dissero di no perché era una civile, quindi non potevano lasciargli curare la mamma.
0: Vedi.
1: A quel punto lui si è un po' arrabbiato, diciamo, no? E ha deciso di divulgare questo segreto.
0: Ecco.
1: E tra l'altro aggiunge questo ingegnere, ex ingegnere biomedico dell'agenzia DARPA, aggiunge: ho già distribuito, attenzione, le informazioni a 14 server in tutto il mondo.
0: Ecco, quindi.
1: Quindi questa cosa è già partita, sai, l'hanno mandata in tutto il mondo.
0: Bene.
1: E con questo sistema, lui aggiunge, il cancro, ad esempio il cancro viene rimesso, guarito, in meno di mezz'ora.
0: Pensa te, ragazzi.
1: Ecco. Io ho 52 anni, aggiunge questo ingegnere, e non ho più famiglia, quindi le cure devono essere messe a disposizione della gente, ovviamente.
0: Certo.
1: Ha fatto questa
0: incredibile,
1: considerazione qui,
0: incredibile.
1: Che non è male.
0: No, non è male, però ti fa capire quanta mafia c'è a livello, no?
1: Purtroppo.
0: Andiamo avanti, va bene.
1: Comunque abbiamo anche notizie sul presidente honduregno, Nasri Asfura, non so se ne parlavamo già.
0: No.
1: Che no, non abbiamo parlato, no. Che praticamente vuole trasformare l'Honduras attraverso software israeliani.
0: Ah, guarda un po'.
1: Ecco, questo serve per spiare milioni di persone.
0: Figurati.
1: Hai capito? È la tecnica schienazzita del controllo, questa qui, no? Per arrivare poi al famoso genocidio attraverso l'oppressione.
0: Certo.
1: E ci sono nuovi audio che sono trapelati e che svelano questo piano segreto del presidente Nasri Asfura, si chiama. Ecco, e qui si parla di software israeliani per spiare milioni di persone in un laboratorio di sorveglianza di massa, eccolo qua. Complici ovviamente i colossi delle telecomunicazioni, perché
0: certo,
1: senza la complicità di questi signori qui non si potrebbe far molto, no?
0: Infatti.
1: Chissà cosa hanno fatto per averli complici, non si sa. E qui si parla dell'America Latina, ovviamente, no? E quindi la macchina della propaganda israeliana in America Latina è partita proprio dall'Honduras.
0: Pensate.
1: È una cosa che non ci conforta.
0: No, tanto. Assolutamente, non è una buona notizia. No.
1: Vabbè. Poi ci sono anche 2000 documenti desecretati praticamente qui in Europa, che riguardano Soros, o chi per lui oramai, e dell'Open Society. Si dice che si scopre, diciamo, il coinvolgimento diretto di questi personaggi nella manipolazione delle elezioni in molti paesi europei.
0: Vedi.
1: Io sarei curioso anche di sapere quali paesi europei hanno avuto questa manipolazione.
0: Io ho un'idea, ma insomma poi...
1: Sì, l'idea ce l'abbiamo, aspettiamo ancora un attimino che venga confermata, dai.
0: Va bene.
1: Chissà se Mario Draghi oggi parlando con Roberto Speranza, sai,
0: okay,
1: gli fa: e sai, caro Roberto, domani è l'anniversario di matrimonio, devo andare a prendere il regalo per mia moglie. Ah, bene Mario, bene. Hai già deciso cosa regalarle? Sì, certo, una lavastoviglie. Una lavastoviglie, ma sarà una bella sorpresa. Certo, lei si aspetta il solito anello con i diamanti.
0: Ma difatti sarà contentissima e felice della lavastoviglie. Ma è
1: super
0: chiaro.
1: Sorpresa.
0: Ma infatti, una cosa meravigliosa. Va bene. Così spende un po' di meno anche, perché sai che lui è un grande economista, è un grande economista.
1: Sì, deve fare economia, chiaramente.
0: Esatto, va bene, dai. Ti ringrazio, caro Renato, e domani siamo già all'ultima della settimana.
1: È di nuovo venerdì, vedi come passa veloce, c'è Natale dietro l'angolo.
0: Ormai sì, la vigilia di Natale avanza, sì, difatti. L'angolo. Magari un giorno saremo un po' più freschi, spero.
1: Un po' più freschi, sì, senz'altro.
0: Ecco, va bene, grazie, a domani.
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao,
1: grazie a voi.
0: Ciao. E noi andiamo ovviamente a concludere il nostro appuntamento odierno con il Morning Show targato giovedì 6 agosto 2026. Siamo stati insieme già dalle 7.09 di questa mattina. Salutiamo le nostre radio Diffusione Europea, Radio Attività, anche Radio Tiguglio Web, che è presente sempre nella prima ora, ma soprattutto Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Come al solito l'appuntamento rimane fissato per domani mattina, mi raccomando puntuali, la colazione è fondamentale, poi noi ci mettiamo un po' di musica, ci mettiamo le rubriche, gli appuntamenti, l'informazione, insomma ce n'è come al solito per incominciare alla grande le nostre giornate, va bene? Auguro un buon proseguimento a coloro che se ne stanno in vacanza, beati voi, andate al mare, ai monti, ai laghi, e anche coloro che purtroppo devono lavorare e qui ovviamente non possiamo fare altro. Vi lascio all'ultimo brano, ciao! Eccolo qua, il brano che ci accompagna alle 9, Giselle, Dimanche Midi Pilar. Ciao!

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
2: La politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche e sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
3: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
2: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
3: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19:00. Due azzurri al via, Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
3: È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Per un mezzo in panne, code sulla 8 dei Laghi tra la diramazione Gallarate Gattico e l'uscita di Cavaria verso Varese. Ancora sulla 8 per lavori, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Trafficata la 4 Milano Venezia, con code tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Per un mezzo pesante in panne, code sulla 22 del Brennero tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Sempre per un mezzo pesante in panne si sono poi formate code per circa 8 km sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Il traffico al momento scorre su due corsie. I tempi di percorrenza aumentano di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove ancora per un mezzo in panne ci sono code per 3 km tra Fabbro e Attigliano verso Roma. Ricordiamo che per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione stazione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove per un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale di Catania, da Catania Centro verso Mister Bianco. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Amedi Radio Castellana, la storia della canzone italiana, dai primi del Novecento all'avvento dei cantautori.

I ritmi moderni, ma com'è polveroso questo aggettivo, cominciarono ad arrivare da noi dopo il 1920. Foxtrot, shimmy, black bottom, one step, charleston, tutti più o meno derivati dal cakewalk, che fece la sua prima apparizione europea a Parigi nel 1903, suscitando ilarità e scandalo. E la voga di queste canzonette americane costringeva i nostri traduttori, parolieri, a sforzi eccezionali.

Il tribunale speciale condannò Gramsci a 20 anni nel 1926. Non era che mancassero i motivi di tragedia, ma sulla scia dei maggiori successi americani, da Tea for Two e Want to be Happy, l'Italia si abbandonava ad un'immensa passione per il ballo. Nei circoli rionali, nei caffè, negli atri e negli alberghi, negli stabilimenti balneari, ovunque ci fosse spazio disponibile e pavimentazione adatta, si impiantava una pista da ballo. Le veglie danzanti incalzavano i tè danzanti e alla Certosina di Sanremo venivano celebrati persino gli aperitivi danzanti dalle 11 a mezzogiorno. I moralisti ovviamente deploravano, e i moralisti sappiamo bene che sono fatti apposta per deplorare, deploravano in musica anche loro, a loro volta con canzonette, sempre ballabili, pur su parole accorate che avrebbero voluto additare il pericolo per la gioventù di confondere la vita con il ritmo fatale di un tango o di un foxtrot. Protestavano invano, sulle gazzette inserzioni pubblicitarie tagliavano corto con le esitazioni controproducenti e le obiezioni retrive. Fare conoscenze utili, essere ben accetti, ballate. L'80% dell'umanità odierna balla. Se temete che sia difficile imparare o non potete frequentare una scuola, iscrivetevi ai corsi di ballo per corrispondenza. Scuola Zucco, Galleria Nazionale, Torino. Un esempio appena tolto dall'autorevole stampa. Saremo in grado di citarne un'infinità, continuando a sfogliare i giornali dell'epoca. Ma sono gazzette tristi, le notizie di prima pagina e soprattutto le notizie da intuire tra le righe. Le notizie non stampate stringono il cuore. Una storia recente, goffa e fosca, che versetti e suoni carezzevoli non sono sufficienti a nascondere. Era impossibile, naturalmente, che qualche italiano di ingegno non si dedicasse alla produzione impropria di sincopati. Giovanni Danzi ottenne la sua prima affermazione in questo senso proprio nel 1926 con Charleston Mania, e nel 1927 si distinse con Piccinina, Eldo di Lazzaro.

L'autore principe del sincopato è stato tuttavia Vittorio Mascheroni, un cugino della poetessa Ada Negri, l'uomo che arrivò a guadagnare tanto da suscitare l'invidia e la stizza di Mascagni. Una volta Mascagni, davanti ad un conto troppo alto in un ristorante, protestò che lui non era Mascheroni, quindi non era in grado di permettersi spese simili. Episodio scrupolosamente riportato dalle gazzette dell'epoca e così fervidamente commentato da un gazzettiere estimatore. Mascheroni ha dato ali melodiche a tutti i borghi e i sobborghi, un trillo a tutti i risvegli proletari del mattino, una consolazione canora a tutti i solitari e ai notturni. Citiamo dunque con la doverosa attenzione l'opera con cui questo protagonista d'Italia di ieri si rivelò veramente nel 1927. Adagio, Biagio.

0: Nel 1927 il Gran Consiglio del Fascismo emanò la Carta del Lavoro, che regolò i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, proclamando almeno di sostituire alla lotta di classe la collaborazione delle classi nel sistema corporativo. Le corrispondenze dall'estero erano varie. Trotsky, espulso dal partito bolscevico e costretto all'esilio, Sacco e Vanzetti giustiziati, Mascheroni al pianoforte dell'orchestra del Caffè Tuffoloni di Milano presentò una specie di Black Bottom, dal titolo appunto Adagio Biagio. I camerieri di Tuffoloni distribuirono i foglietti con i versi della canzonetta, corredati dall'avvertenza, proprietà riservata. Un'avvertenza che fece sorridere gli avventori dall'idea che qualcuno tendesse a riservarsi la proprietà di idiozie del genere. I sorrisi di sufficienza non difesero gli avversari del Tuffoloni dall'irresistibile seduzione. Mascheroni, già studioso del contrappunto e fuga al conservatorio milanese con il maestro Vincenzo Ferroni, aveva fatto centro applicando una ricetta a cui sarebbe restato fedele per sempre. Il pubblico si prende con le cose leggere. Il mio mestiere è che bisogna affrontare ridendo, se si vuol concludere qualche cosa di serio. Occorre infatti una certa dose di incoscienza per mettere giù sulla carta da musica le stupidaggini che avranno successo. Certi compositori non l'imbroccano mai perché al momento giusto si impennano e vogliono far cadere dall'alto le banalità che piacciono al pubblico. Biagio, adagio, andiamo adagio, biagio. Al suo ritmo i piedi, per usare una frase dell'epoca, si muovevano da soli, ed era giusto che fosse così. Infatti, la brillante canzone di Mascheroni era una geniale applicazione del ritmo sincopato. Se prendiamo il dizionario possiamo leggere sincope, spostamento dell'accento ritmico dalla sua sede normale. È come se al regolare pulsare del metronomo o al ticchettio di un orologio, per usare un'immagine più familiare, si accostasse un altro ritmo, lievemente anticipato. Il tempo forte, il battere, come dicono i musicisti, resta al suo posto, ma il suono che si accompagna a questo battere viene messo un attimo prima, come un pre-eco, di qui un andamento ritmico un poco strano e quasi goffo, ma che nello stesso tempo comunica al corpo dell'ascoltatore un fremito, un bisogno di muoversi, di danzare. Questo suono, anticipato, che al principio ti sembra soltanto strano, ti fa venire voglia di muoverti in uno strano modo. Le gambe, il piede segnano il battere con regolarità, ma quel senso di suono anticipato ti stimola a un movimento del corpo, che a sua volta anticipa il movimento della gamba e anzi, si trasmette a esso. Ne viene fuori un movimento un po' dinoccolato, che ti impegna totalmente dalla testa ai piedi. Ed è logico che sia così, perché infatti uno dei più antichi ritmi sincopati è il cakewalk, prototipo di quella profonda mutazione della regolarità ritmica introdotta dai negri americani sul corpo della musica da ballo di origine europea. Ma Adagio Biagio, la canzone di Mascheroni, che è stata presa a pretesto per questa digressione sul sincopato, aveva anche una sua ideologia. Aveva l'ideologia del sottinteso, cioè un'ideologia che ricollegava la canzonetta moderna a una certa tradizione popolare, l'allusione. L'intenzione bonariamente oscena, in questo senso la possiamo girare e rigirare. Adagio Biagio è perfetta, come sono perfette le altre canzonette, le ulteriori affermazioni di Mascheroni. Tre, ad esempio, del 1928, concepita mentre veniva cominciata la bonifica delle paludi pontine. Rail scriveva l'opera da tre soldi e Solokov il Placido Don. Nel 1929, l'anno in cui la Russia varò il primo piano quinquennale Hoover, diventò presidente degli Stati Uniti. Wall Street crollò e qui, da noi, Stato e Chiesa firmarono il concordato. Umberto di Savoia si fidanzò con Maria José del Belgio e il giovane Alberto Pinkerle si scelse lo pseudonimo di Alberto Moravia.
1: Si fa, ma non si dice, si fa, ma non si dice, e chi l'ha fatto tace lo nega e fa il mendace e non ti dice mai la verità.
2: Ah, si fa, ma non si dice, si fa, poi si rifà.
1: Però nessuno dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
2: Quando noi vediamo due fidanzati con il papà, con la mamma, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là.

0: ma non si dice, si fa, poi si rifà, però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
1: Sia le mogli tutte in ogni sito,
2: sito?
1: Chiedete ognor che per favore,
2: favor,
1: dicano se han tradito mai il marito.
2: Marito?
1: Io già lo so.
2: Che?
1: Diranno no.
2: Ma se ciascuna vi dirà che questo non si fa, tra sé naturalmente penserà.
1: Si fa,
2: sì, sì, sì, sì.
1: Ma non si dice. Si fa,
2: sì, sì, sì, sì.

0: si fa.
1: Si fa ma non si dice, si fa poi si rifà. E fu una canzonetta ancora più esplicita, quasi, fino alla brutalità. Mascheroni cambiava i parolieri, ma era evidentemente lui a contagiarli tutti e ispirarli. Nel 1931, ad esempio, mentre Faulkner pubblicava Santuario, O'Neill metteva in scena Il lutto si addice ad Elettra e da lì dipingeva Persistenza della memoria. Mascheroni presentò Ludovico.
2: Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, è Lodovico, che degli amici è l'arada felice, la Beatrice, che fa felice. Domandagli un favore, se ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono tue, e se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia. E ti rodò, Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampa antico, non sai dir no, Lodovico.

bello con l'ombrello e tua sorella Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, dite no no. Aveva una ragazza Lodovico, che non vi dico, un parlantico, siccome mi piaceva gliela chiesi, per pochi mesi, restammo intesi, ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo per ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu il papà. Lodovico, sei proprio un vero amico,

0: dare il pit, se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito col cappello, con l'ombrello e tua sorella, lo dico, sei dolce come un fico, più caro amico, ti tenderò.
1: Ludovico, sei dolce come un fico, era stato lanciato da un attore dai vivi occhi e dall'abbagliante sorriso, Vittorio De Sica, che il pubblico, affascinato, volle riconoscere subito come lo chevalier italiano. La nascita delle parole di Ludovico è illuminante sui rapporti in mascheroni fra suoni e senso. Bisogna risalire ai famosi spettacoli Zaboom, creati da Mario Mattoli e Luciano Ramo sul finire degli anni venti e che rivoluzionarono l'ambiente italiano del varietà per l'accurata scelta degli attori e soprattutto per l'intelligente spirito satirico dei testi. Più che di varietà, si trattava di rivista da camera e in seguito gli spettacoli Zaboom si sarebbero dedicati anche alla commedia e al dramma. La rivista da camera in questione si intitolava Lucciole della città, era stata scritta da Dino Falconi e Oreste Biancoli, gli autori abituali degli spettacoli Zaboom, sulla scia del maggior successo cinematografico di quell'anno, Le luci della città di Chaplin. Il copione non presentava ballerine o cantanti professionisti, ma autentici attori in grado di ballare o cantare a seconda delle esigenze del copione, da Pina Renzi a Umberto Melnati, da Giuditta Rissone a Vittorio De Sica. A Mascheroni toccò l'incarico di mettere insieme una canzonetta che facesse spicco. Arrivò alle prove con la musica già pronta, ma Falconi e Biancoli si ribellarono per dignità o per scherzo. Loro non si sarebbero abbassati a tanto. Prima le parole, poi la musica. Mascheroni però volle far sentire il suo motivo. Era orecchiabile. Inutile discutere. Così Ramo si fece avanti. Maestro, dimmi il ritornello. Vorrei un titolo di 4 sillabe, come per esempio 19. Originale. Un titolo del tipo cardiopalma, panettone, illusione, pasta asciutta. Ludovico. Ah, Ludovico, però. Ramo fu interrotto da De Sica, lì con gli altri alle prove. Ludovico, magnifico, saporitissimo. Ludovico, sei dolce come un... Il giorno dopo De Sica e Melnati si esibivano già nelle prove del nuovo travolgente successo di Mascheroni. Nel 1933, comunque, il totalitarismo fascista non era più solo nel mondo. Hitler era ormai al potere in Germania. Nessuna speranza, dunque, che il tumore potesse risultare per qualche congiura delle circostanze benigno. Negli Stati Uniti venne eletto presidente Roosevelt. Lorca pubblicò Nozze di sangue. Malpro, Le condizioni umane e Musil, L'uomo senza qualità. E Mascheroni? Mascheroni sfornò forse la sua più emblematica delle canzonette, Bombolo.

era il più ammirato nei saloni per le strane dimensioni. Si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir, sempre tutto quanto incomatato, ricercato nel vestir. E portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlotte. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde simpatata di un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde in fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E

irrisoria, elastica, sfuggente. Farsa e tragedia si intrecciavano, diventava difficile separarne i fili. La leziosa, saltellante, melliflua canzonetta sarebbe stata prima o poi l'inno contro uno dei personaggi più sgraziati, cattivi e mai riusciti del regime fascista. Buffarini Guidi. Perché la canzonetta, dobbiamo dirlo, fu spesso anche questo, mezzo popolare di satira politica, al pari della barzelletta allusiva, blanda ironia di chi, ai miti del regime, in fondo non credeva troppo.

Al momento, nel 1933, Bombolo conquistò tutti, ma veramente tutti, piacque persino alla cugina dell'autore, la poetessa. E quell'anno Mascheroni creò la sua casa editrice, una casa editrice che avrebbe accumulato successi su successi, impermeabile al precipitare della farsa in tragedia come al degenerare della tragedia in farsa. Una testimonianza da Adagio Biagio a Papaveri e Papere, dal passato non abbastanza remoto al passato prossimo della vocazione italiana alla futilità, ma anche della capacità nazionale di sopravvivere grazie alla stessa futilità. Impossibile trascurare il fatto che queste canzoni sono profondamente radicate nell'epoca in cui sono state concepite.

È quindi impossibile dimenticare il sincopato in una rievocazione di fatti e misfatti del nostro costume. Un costume che non risulta, a tirare le somme, troppo cambiato né troppo cambiabile oggi. Per nostra sfortuna, a un certo punto il ragionamento si confonde. Si è citato soprattutto Mascheroni come forse il più celebre tra i compositori del sincopato, ma di nomi ovviamente se ne sarebbero potuti fare molti altri, da Anzi a Di Lazzaro, cui appunto si è già fugacemente accennato, a Bixio, Mariotti, Ravasini, Ruccione, a Schisa, eccetera, tutti altri nomi che per lo più sono degni di essere compresi in un sommario ricordo del sincopato, una stortura di ritmo non strana che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale, che l'ha accompagnata, che l'ha commemorata. Ma il discorso rischia di farsi serio e non è il caso.

E terminiamo la trasmissione odierna con una canzone di Michele Galdieri, figlio di un noto poeta napoletano e uno degli iniziatori della rivista di impostazione satirica. La piacevole canzone, quel motivetto che mi piace tanto, proviene dalla sua rivista Strade, presentata a Napoli nel 1932 con Lucy D'Albert, Tecla Scarano e Vincenzo Scarpetta. A tutti e risentirci alla prossima puntata.

I ritmi moderni, ma com'è polveroso questo aggettivo, cominciarono ad arrivare da noi dopo il 1920. Foxtrot, shimmy, black bottom, one step, charleston, tutti più o meno derivati dal cakewalk, che fece la sua prima apparizione europea a Parigi nel 1903, suscitando ilarità e scandalo.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Solo le 10.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: 11 e un minuto. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è Luca Becchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, eccoci qua di nuovo per 55 minuti. Luca Vecchietti al microfono per il Luca Vecchietti Show. Iniziamo quest'oggi con Mike Posner. Ci ascoltiamo.

0: Era Honey, I'm Good.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: E non si può resistere nemmeno alla bellezza di Sabrina Carpenter. House Tour.

0: Dai, facciamo un giro insieme a, a Sabrina Carpenter.
1: Are you coming in?
0: House tour.
1: Luca Vecchietti Show. I love it so much.

0: Abbiamo avuto il piacere di ospitare anche Justin Bieber, Luca Vecchi at the Show. Era Peaches.
1: Luca Vecchi at the Show, Romantic Time.
0: Un pezzo dolcissimo per Nickelback, si intitola Far Away.

In Italia l'imposta di soggiorno venne introdotta nel 1910 per le stazioni climatiche, balneari e termali e nel 1938 estesa a tutte le località turistiche. Soppressa nel 1989 anche in vista dei mondiali di calcio dell'anno successivo per non scoraggiare l'arrivo di tifosi dall'estero, è stata reintrodotta tra il 2010 e il 2011. Ricerche sul DNA dei cani da slitta della Groenlandia hanno dimostrato che circa 9500 anni fa l'uomo già praticava l'allevamento selettivo per ottenere animali in grado di resistere al freddo e trainare carichi pesanti su lunghe distanze. La fama che diventerà gloria, postuma scrisse il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, è come una quercia che cresce molto lentamente su dal suo seme. La fauna facile e effimera somiglia alle piante annue che crescono in fretta e la fama falsa alle erbacce che spuntano ancor più in fretta e vengono subito estirpate. Il palladio, metallo di aspetto bianco argenteo del gruppo del platino, fu scoperto nel luglio del 1802 dal chimico inglese William Hyde Wollaston, che lo chiamò così dal nome dell'asteroide Pallade, individuato pochi mesi prima dall'astronomo tedesco Erich Wilhelm Olbers. Nell'aprile del 1803 egli ne mise in vendita una piccola quantità in un negozio di curiosità a Londra e allo stesso tempo diffuse un volantino anonimo in cui descriveva alcune proprietà del nuovo elemento, ma fu solo nel 1805 che si decise a rivelare di essere l'autore della scoperta. I primi caffè Chantant di Parigi, locali in cui si assisteva a spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e numeri di arte varie, aprirono nella capitale francese negli anni della Rivoluzione. A metà dell'Ottocento se ne contavano una ventina, ma entro la fine del secolo erano più che triplicati. E queste, amici, erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro show. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Wilson.
1: Luca Vecchietti.
0: Questo è un pezzo ad alta energia. Attenzione alle scosse elettriche. Sono Coldplay. Higher Power.

0: Sky e Luca Vecchietti Show.
1: Erano Coldplay con Higher Power ed ora abbiamo Meghan Trainor insieme a noi.

darcene, il tempo è scaduto, 55 minuti sono volati, volati letteralmente. Amici, Luca Vecchietti vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao, un abbraccio, una stretta di mano e state sintonizzati.

0: mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: È nata per essere utilitaria per eccellenza e anche oggi è la più economica.
3: Sul mercato la quotazione delle 500 varia dai 2.000 ai 10.000 euro. Tutto dipende dal modello, dall'anno di produzione e dallo stato di conservazione.
4: Dai 70 ai 120 euro di assicurazione l'anno, più l'iscrizione ad un club storico di circa 40 euro.
3: Quattro posti quasi comodi. Attenzione, minimo bagaglio però. 20 km con un litro, benzina naturalmente. Il cambio non sincronizzato necessita di doppietta quando riduciamo la marcia. Niente servo sterzo, ma comunque leggerissima al volante, si posteggia quasi ovunque.
4: La nostra vetturetta incarna alla perfezione il pensiero di Henry Ford in un'auto

Il fuoco si è acceso nel 1957, quando questa piccola vettura super economica è comparsa sul mercato. Ascoltiamoci adesso una canzone che è una sorta di dichiarazione d'amore per questa grande vettura.

0: oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
1: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Può un'automobile cambiare una società?
2: Eccola qua. Le concediamo il posto d'onore, il privilegio dell'apertura, lo spazio che nei quotidiani è riservato all'articolo di fondo. Carlo Salamano, pilota e pioniere, ce la presenta con legittimo orgoglio. Motore posteriore di 479 centimetri cubici, a due cilindri in linea e raffreddamento ad aria. Ampio e comodo abitacolo per due passeggeri. Spazio retrostante i sedili capace di ospitare almeno quattro valigie. Oppure, per chi li preferisce alle quattro valigie, due bambini.
1: Dipende, ma se parliamo della Fiat 500, allora la risposta è una sola. Sì. Operai, classe media, impiegati, la vita di tutte queste persone in un mondo così ottimista come quello dell'Italia del secondo dopoguerra, alla fine degli anni 50, sono cambiate radicalmente grazie a una piccola auto, maneggevole, leggera, semplice, ma al tempo stesso completa. Anche per questi motivi, o forse soprattutto per questi motivi, la Fiat 500 è un'automobile entrata nel cuore di milioni di italiani, il simbolo di un paese che si rimetteva in movimento, un oggetto rivoluzionario e dal design inconfondibile che l'ha resa in tutto il mondo non solo un'automobile, ma anche un elemento iconico, di stile, tanto da finire pure esposta in un museo d'arte moderna. Ma torniamo indietro nel tempo per capire come e quando nasce il mito della Fiat 500. Correva l'anno 1957, siamo alle origini del boom economico, di quel decennio di splendore che ha portato l'Italia a diventare uno dei paesi più ricchi del mondo. C'è entusiasmo nell'aria, voglia di ripartire dopo anni tragici come quelli della guerra. L'economia italiana vola e il potere d'acquisto delle famiglie italiane cresce sempre più e uno dei desideri più grandi è quello di acquistare un'automobile. Un mezzo che permettesse di spostarsi in modo veloce e soprattutto comodo, senza dover per forza affidarsi a treni o altri mezzi pubblici, oppure alla cara e vecchia bicicletta. Ecologica, maneggevole, ma di certo non la miglior scelta in caso di lunghi spostamenti. Le auto erano già in commercio, sia ben chiaro, ma solo in pochi potevano permettersene una. Il motivo era principalmente uno, il prezzo. I redditi per potersi garantire l'acquisto di un'automobile in quegli anni non erano ancora abbastanza alti e quindi urge una soluzione. Di aumentare le paghe non se ne parlava, ma di abbassare il prezzo delle automobili, quella sì che poteva essere la strategia vincente per conquistare il mercato.
3: La gente desiderava l'automobile e per accontentarla era indispensabile che esistesse un'automobile a basso prezzo, evidentemente.
1: La Fiat, alla metà del Novecento, era il più grande costruttore di automobili italiano presente sul territorio. Il suo merito fu quello di leggere i bisogni della gente e di trovare una soluzione che potesse essere alla portata di tutti i portafogli. Così le alte sfere del gruppo torinese adattano un cambio di mentalità che, alla lunga, si rivelerà vincente: abbassare i costi di produzione. Ma l'origine di questi due modelli è tutto tranne che semplice, perché di mezzo ci si mette un problema non da poco. Nel 1950 l'intera economia mondiale, già provata dalla guerra, va in crisi e così il progetto della Fiat di lanciare sul mercato un modello che potesse essere alla portata di tutti diventa all'improvviso una strada più che in salita. Ma la Fiat, grazie anche a dei finanziamenti americani, riesce a far partire la produzione di auto che diventeranno negli anni le più acquistate dagli italiani per un semplice motivo: bassi costi di produzione e soprattutto prezzi accessibili al pubblico sul mercato. Nel 1955 la Fiat aveva già avviato la commercializzazione della 600, che riscosse subito un grande successo di pubblico, diventando l'icona della motorizzazione di massa in Italia. Nonostante tutto, una gran parte della popolazione non aveva la capacità economica per affrontare l'acquisto. Per questo motivo la Fiat decise di progettare una vettura super utilitaria, la 500, per avvicinare un maggior numero di clienti. La nuova vettura sarà presentata nel 1957 e rispetto alla 600 costa 100.000 lire in meno, ovvero tre stipendi di un operaio all'epoca. La 600 però ha più spazio a disposizione per gli occupanti e rifiniture migliori, come ad esempio le cromature e i finestrini discendenti, tutti elementi che nella primissima 500 non erano contemplati. servivano 490.000 lire per acquistare una 500 piccola e scarna di comodità, 590 invece per una 600 più grande e funzionale. Insomma, il gioco non valeva la candela e il mercato premia l'acquisto della 600 a discapito della 500, cosa che fa correre ai ripari la Fiat, che deve ripensare il progetto della piccola utilitaria accessibile a tutte le tasche. Già in occasione del Salone di Torino del novembre 1957, la casa torinese presenta al pubblico la nuova 500 economica, che altro non è che la 500 base presentata qualche mese prima, con la differenza di un prezzo ribassato portato a 465.000 lire.
2: Altro elemento notevole della nuova 500 è il prezzo, inferiore alle 500.000 lire. Se ciò non vi sembra a prima vista abbastanza sensazionale, seguiteci, malgrado il caldo, in questo rapido calcolo. Dato il suo prezzo e dato il suo peso di circa 470 kg, la nuova utilitaria costa meno di 1000 lire al chilo, vale a dire la metà del prosciutto. Un generoso sistema di rateizzazione ne permetterà inoltre l'acquisto di 20 kg al mese, pari a circa 700 grammi al giorno, comprese le domeniche e i giorni festivi.
1: Con le famose 490.000 lire spese per lo stesso modello solo qualche mese prima, ci si poteva quindi accaparrare una 500 impreziosita di tutte le comodità pensate per la 600 e dotata di un motore leggermente più potente. E chi aveva già speso la stessa cifra per una versione base si sarà lamentato, direte voi. Certo che sì, e la Fiat offre a tutti i suoi clienti il rimborso delle 25.000 lire di differenza insieme all'aggiornamento gratuito del motore, e il gioco è fatto.
4: Eccola!
5: Eccola! Eccola!
2: Piccola grande vettura, era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
1: Da quel momento in poi anche la 500 spicca al volo e si accredita come una delle auto più popolari e amate dagli italiani. Diventa anche oggetto delle attenzioni di un appassionato di corse automobilistiche, il signor Karl Abarth, quello dello Scorpione per intenderci, che prende la piccola e docile 500 dotata di un piccolo motore a 13 cavalli e ne raddoppia la potenza, spingendola fino a vette di velocità fino a quel momento impensabili. 118 km orari, all'epoca una follia per un'auto così piccola.
6: Profitti perché c'ho sta cariola?
7: Ah, se ci avessi il motore d'un Ferrari dentro sta latta, te farei vedere io, te farei vedere.
6: Prepotenti.
7: Che succede? Ma che? Ti sono offesa? Oddio! Ma che siamo noi? Siamo noi! Ma piccoli, ti sei impazzita?
1: Concentriamoci per un attimo anche su quelle caratteristiche tecniche che hanno fatto della 500 un'auto così venduta. Non è stato solo il prezzo, anche se quello ha aiutato parecchio a fare della piccola di casa Fiat una delle auto più acquistate dagli italiani. Il suo motore non arrivava nemmeno ai 500 centimetri cubi di cilindrata, cosa che la rendeva facilmente utilizzabile anche da chi non aveva mai guidato prima un'auto. Della serie non c'è pericolo che si corra, perché già di suo la piccola 500 è più probabile che rimanga ben inchiodata all'asfalto piuttosto che decolli. La 500 diventa uno strumento utilissimo per imparare l'arte della doppietta in scalata, quella particolare tecnica di cambio delle marce che costringeva a scalare passando dalla folle mollando la frizione, per poi dare gas e rischiacciare il pedale della frizione e, solo in quel momento, ingranare la marcia scelta. Una tecnica non semplicissima, anche da dire, non solamente da fare, necessaria però in quella 500 semplicemente per un motivo: non era ancora contemplato l'uso del cambio sincronizzato.
8: I comandi sono un invito alla guida, le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
2: Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione d'importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
8: Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
2: Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 cm3 di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo. L'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore.
1: Il tettuccio in tela non sarà stato il più resistente contro le intemperie, ma dava quella sensazione di essere a bordo di una cabriolet che lasciamo stare. Trazione posteriore, portiere incernierate posteriormente, interni semplicemente essenziali, con una piccola panchetta per i passeggeri posteriori, scomoda ma sufficiente per contenere contemporaneamente fino al massimo di 4 persone, a patto che queste non superassero una certa altezza, sia chiaro. La storia produttiva della Fiat 500 prosegue incessantemente dal 1957 al 1975. In 18 anni la Fiat ne ha vendute a milioni, prima di chiudere una produzione che ha visto negli anni una lista infinita di varianti che non stiamo qui ad elencare. Ma la storia di quest'auto non si chiude così, anzi, prosegue prima nell'immaginario collettivo come modello iconico di un'Italia che voleva ripartire e poi anche grazie alle innumerevoli citazioni nei film, nella musica o semplicemente nei racconti di chi in quella 500 di famiglia ha imparato a guidare, ha fatto il primo viaggio oppure, nel caso abbia avuto anche delle buone doti da contorsionista, magari ci ha fatto anche l'amore per la prima volta. Al di là degli scherzi, la 500 grazie alla sua unicità non verrà mai dimenticata. Linee sinuose che le hanno permesso di diventare anche un oggetto di design, tanto che il MoMA di New York l'ha acquistata nel 2017 a 60 anni esatti dall'inizio della sua produzione e l'ha messa in mostra come icona del Made in Italy.
2: Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
1: Così, anche ormai a quasi 70 anni di distanza, la creazione firmata Dante Giacosa, lo stesso che aveva progettato anche la leggendaria Topolino, il ricordo della 500 rimane indelebile, insuperabile, indimenticabile. Un'auto che ha scritto un'epoca e una storia, quella dell'Italia.
2: Il proletariato della strada è in marcia non più su due ma su quattro ruote. Le grandi, spaziose, sicure, le vigate.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
9: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 13 e 6 minuti.
11: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
12: Le signore ricevono.
13: È amore o solo cattivo gusto?
12: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
13: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: di miele rosso,
1: rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
3: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
2: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi, afferma, c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguirla.
3: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Ritrovati code per un incidente sulla statale 47 della Valsugana tra Brenta e San Cristoforo al Lago in direzione 30 Nord. File sulla 9 Milano Chiasso tra Como Nord e Lago di Como per traffico intenso verso la Svizzera. In Liguria, incolonnamenti per traffico sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio per Serravalle verso Genova. Code di 2 km sulla 15 Parma La Spezia per lavori tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Mezzo fermo con rallentamenti sulla 1 Firenze Roma tra Incise e Valdarno verso Roma. Traffico sostenuto sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per l'Autosole Castel San Pietro andando in direzione Ancona e tra Bologna Fiere e Ramo Casalecchio in direzione della Milano Bologna. Ulteriori code sul tratto abruzzese di questa autostrada per la presenza di un mezzo in panne tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Scendendo in Campania, incolonnamenti sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso verso Salerno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buongiorno, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Lavori in corso sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona nelle due direzioni. Non si escludono la formazione di rallentamenti e code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle I-45 Orte-Ravenna, tra Bagno di Romagna e Quarto, a causa di lavori fino al prossimo mese di settembre. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 30 minuti.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
10: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
11: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
2: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Oh, anche se continuerai a vedere adesso. Sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, accetto,
0: ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
0: Qua. Davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok.
0: Entra dentro.
1: Hai davanti una porta.
0: Entra dentro.
4: Oh, ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Capisco, in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzi.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: C'ero un c***o di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Sono secondo te?
6: Vero. Quanto tempo è passato?
7: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente. Ok. Invece

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 18 e 4 minuti. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Ritrovati code per un incidente sulla statale 47 della Valsugana tra Brenta e San Cristoforo al Lago in direzione 30 Nord. File sulla 9 Milano Chiasso tra Como Nord e Lago di Como per traffico intenso verso la Svizzera. In Liguria, incolonnamenti per traffico sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio per Serravalle verso Genova. Code di 2 km sulla 15 Parma La Spezia per lavori tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Mezzo fermo con rallentamenti sulla 1 Firenze Roma tra Incise e Valdarno verso Roma. Traffico sostenuto sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro andando in direzione Ancona e tra Bologna Fiere e Ramo Casalecchio in direzione della Milano Bologna. Ulteriori code sul tratto abruzzese di questa autostrada per la presenza di un mezzo in panne tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Scendendo in Campania, incolonnamenti sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso verso Salerno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
5: Nuovo appuntamento con il grande jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. Anche quest'oggi ho preparato una bella scaletta e ho deciso che andremo in maniera più, come dire, tranquilla, con brani uno dopo l'altro, proprio per lasciare fluire questo genere che noi amiamo tantissimo, la grande passione per il jazz che ci contraddistingue. Allora scorreranno via via artisti importanti che abbiamo già avuto modo di conoscere, altri che ritroveremo per la prima volta. Io direi, insomma, di rompere subito il ghiaccio e partire con il primo brano. Ho pensato a Lester Young e l'Oscar Peterson Trio con un brano molto particolare. Non è lunghissimo, è 3 minuti e mezzo circa di ascolto, ma veramente il modo migliore per incominciare il nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di There Will Never Be Another You, primo brano della nostra passione jazz settimanale. Questo è Lester Young, Oscar Peterson Trio.

Lester Young, There Will Never Be Another You, grande, grande brano di apertura del nostro appuntamento di oggi, ma continuiamo ancora e lo facciamo con Al Conn. Questo è How Deep Is the Ocean.

Era All con How Deep Is the Ocean. Io credo che due parole su All Con però le dobbiamo spendere assolutamente. All Con, ovvero Alvin Gilbert Con, nato il 24 novembre del 1925, ci ha lasciato il 15 febbraio del 1988, un grande sassofonista e tenore, arrangiatore, compositore jazz statunitense, figura centrale dello stile cool. Si distinse proprio per la collaborazione con Woody Herman e per un sodalizio particolarmente duraturo musicale con Zoot Sims, diventando un vero e proprio riferimento per il jazz moderno post-swing. Iniziò giovanissimo suonando il clarinetto e il pianoforte, poi passato al sassofono, ispirato dal grande Lester Young. Nel 1943 entrò nell'orchestra di Joe Marsala e nel 1947 fu assunto da Buddy Rich. La svolta venne però con la Second Hour di Woody Herman nel 1948-49, dove formò il celebre quartetto dei Four Brothers insieme a Stan Getz, Serge Chaloff e Zoot Sims. È stato un momento veramente molto molto particolare, quasi un quarto d'ora, anzi un quarto d'ora sicuramente di grande musica per iniziare bene. Per proseguire ho pensato a Paul Desmond, altro storico sassofonista della Dave Brubeck Quartet. Ci ascolteremo Nancy, che è uno standard reso celebre in modo particolare da Frank Sinatra. La versione jazz strumentale è questa di Paul Desmond ed è un brano tratto da un album del 1962 che si intitola Desmond Blue. Quindi ritroviamo una sax particolarmente vellutato, lirico, un fraseggio sussurrato, come si suol dire, grande atmosfera assolutamente. E allora ce lo andiamo immediatamente ad ascoltare nel nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ancora insieme nel nostro consueto appuntamento dedicato alla buona musica jazz, alla nostra passione nel vero senso della parola. E allora riprendiamo con un brano che probabilmente avremo già avuto modo di ascoltare, ma lo ritroviamo in una jam session molto particolare. Il brano è un classico di Miles Davis, stiamo parlando di So What, che ovviamente era presente nell'album Kind of Blue del 1959. C'è una interessante versione, una registrazione molto particolare, dove troviamo nuovamente Miles Davis alla tromba, ma anche un sax tenore di tutto rispetto come John Coltrane, un sax alto come Cannonball Adderley e un grande Bill Evans più Wynton Kelly nell'album Kind of Blue. Ebbene, in questa jam session, come si suol dire, andiamo subito a riattrovare, a riascoltare, a gustare, perché è veramente un classico del suo genere. Quindi non perdetevi assolutamente So What di Miles Davis nel nostro appuntamento di oggi.

fino all'ultima nota, ovviamente questo gran bel brano che ritroveremo ancora, ne sono certo, perché è uno dei classici proprio, non può mancare assolutamente. Ma noi ora continuiamo e lo facciamo con un grande artista, sto parlando di Kenny Burrell. Kenny Burrell, chitarrista, compositore, insegnante statunitense, considerato un po' tra i maestri assoluti del jazz moderno, celebre anche per un suo timbro particolarmente caldo, una sensibilità blues e un equilibrio che sta tra lo swing e il lirismo, che hanno influenzato veramente generazioni di musicisti. Ricordiamo che Burrell debuttò nel 1951 con il sestetto di Dizzy Gillespie e negli anni 50 si affermò come session man ricercato nelle etichette Blue Note e Verve. La sua tecnica impeccabile, ispirata a Charlie Christian e a Django Reinhardt, unisce del blues ad armonie sofisticate, particolarmente bebop. Con l'album Midnight Blue e Guitar Forms consolidò il ruolo della chitarra come voce solista centrale nel jazz moderno. Ce lo andiamo ad ascoltare proprio dall'album Midnight Blue con la title track, ovvero sia il brano che dà il titolo all'intero lavoro.

Kenny Burrell con Midnight Blue. Ebbene, continuiamo la nostra scaletta odierna perché è particolarmente ricca, quasi una sorta di continuità. Ora abbiamo insieme a noi Stanley Turrentine con un album importante, The Three Sounds, dal quale ci ascolteremo We Love Weep For Me. E qui possiamo ricordare che è considerata questa una traccia centrale di Blue Hour, che è un gran album registrato nel 1960, e va anche detto che per tutti gli appassionati ci sono delle edizioni di pregio anche rimasterizzate nel corso degli anni, ad esempio una edizione della Blue Note formato Ultimate High Quality CD, che è una tecnologia giapponese che punta a riprodurre proprio il suono con una fedeltà quasi identica al master originale. Poi la Blue Note Classic Vinyl Series, che è disponibile con una ristampa in vinile da 180 grammi masterizzata da Kevin Gray partendo proprio dai nastri analogici originali. Gli appassionati l'hanno lodata molto proprio per la resa di Will Away For Me, descritta come una delle versioni più belle mai incise. Che dire, Turrentine non suona solo le note, sembra che stia raccontando una storia, un tono profondo, caldo, particolarmente intriso di blues. L'accompagnamento del trio The Three Sounds con Gene Harris al piano è magistrale. Harris usa il silenzio, una sorta di minimalismo, in un modo che esalta proprio la melodia del sax, particolarmente malinconica. Ma forse più che raccontarla è meglio ascoltarla, e allora andiamocela a ritrovare nel corso della nostra puntata di Passione Jazz.

sulle note di Will Whip For Me di Stanley Turrentine e i The Three Sounds incomincio a salutare, perché stiamo completando anche per questa settimana il nostro spazio dedicato a Passione Jazz. Grazie per essere stati con me, appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sono le 20. 2 minuti. Sono le 20. 2 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: down, we'll look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi direttamente dalla terra padana, nati nel 2024, loro sono i Sarco, una band rock da un sound cannibalesco, body horror come si definiscono. Io direi di andare ad ascoltarli subito.
1: Ciao a tutti, benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia degli Sarco. Detto giusto, l'ho detto?
2: Giustissimo.
3: Giusto.
1: Abbiamo qui con noi
2: Nazario e Nicola.
1: Allora, Nazario e Nicola, il Sarco siete solo voi due, giusto? Perfetto. E una domanda base, diciamo che sicuramente ha fatto parecchie persone. Chi ha trovato il nome e come vi siete conosciuti? Insomma, da dove nasce la band?
2: Noi siamo amici di lunga data, è un'amicizia decennale. Già nel 2017 abbiamo provato a far qualcosina insieme. Lui ha sempre suonato la batteria, la farfisa in precedenza. A me piaceva scrivere, abbiamo provato così. Però è naufragato poi il progetto, ci abbiamo riprovato l'anno scorso, le cose stanno andando meglio. Il nome l'ho scelto Nicola.
1: Grazie Nicola.
3: No, vabbè, il nome diciamo l'ho preso da un articolo che appunto ho visto su Facebook riguardo questa capsula dell'eutanasia che si chiama Sarco, inventata in Olanda, vabbè. E niente, mi sembrava la cosa
1: originale, sicuramente.
3: Originale.
2: Sì, è simbolica e provocatoria, insomma, non ci sono grossi così ripindarici.
1: Sì. Ricordiamo che voi arrivate da Mantova.
2: Certo.
1: E sì. Le vostre influenze musicali, diciamo, che vi hanno influenzato in questo caso?
3: Per quanto riguarda, cioè, visto che io scrivo le musiche principalmente, vabbè, con Ableton, il computer, sicuramente i CCP. A livello strumentale c'è tanto quella roba lì. Comunque testi in italiano, quindi.
1: Tu confermi?
2: Confermo, sì. Poi ci sono le influenze magari che possono spaziare nel mondo della narrativa. Non so, gli scrittori cannibali, Isabella Santa Croce, Ammaniti, Aldo Nove. È difficile poi comunque raccontare effettivamente quello che facciamo, perché ricordo l'ultima volta siamo scesi dal palco, un ragazzo ci ha chiesto: ma che genere fate? E vi ho chiesto
1: Musica.
2: Lo sai? Io non lo so, quindi.
1: Se vi doveste consigliare, insomma, un artista americano, un album che vale la pena andare a recuperare, quale sarebbe?
3: Ex Military dei Dead Grips.
2: Direi No More Shall We Part di Nick Cave.
1: Grazie, insomma, due nomi a caso, insomma, ecco. Allora, vediamo a noi, vediamo a voi, vediamo ad oggi. E quale singolo portate e qual è il messaggio dietro il singolo e tutto ciò che ne ha creato la genesi?
2: Il singolo che portiamo si intitola Velo di Marmo e raccontarne la genesi non è una cosa così semplice, nel senso cerchiamo di raccontare più che altro sensazioni ed atmosfere, quindi il testo parte da una dimensione personale. La speranza è che magari qualcuno, ascoltando i colori appunto del testo, possa rivederci, sì, in qualche modo, ma non ci sono grosse pretese dal punto di vista stilistico o poetico, anche se ovviamente da sempre mi piace cesellare un po' le parole. Nicola è molto brava a cesellare tutto il resto e insomma cerchiamo di mescolare le due cose insieme, quindi la genesi di Velo di Marmo.
3: Vabbè, c'è il ritmo tribale sicuramente, però mi ricordo che ho pensato ai Sonic Youth per fare quel pezzo.
1: Wow.
3: Ricordo il pezzo. Però ho pensato ai Sonic Youth.
1: Ascolta, per tutti quelli che vi cercano a livello di social, a livello anche piattaforme o canali in cui siete presenti, se vuoi elencarli.
2: È un testo un po' dolente perché noi siamo un pochino indietro rispetto così a questa dimensione social, quindi siamo su SoundCloud, però è una piattaforma interessante, ma che ci rendiamo conto che non viene molto. E poi abbiamo la pagina Instagram che è 11sarco11. C'è qualcosa su YouTube, ma proprio una,
3: così, sì, un videoclip
2: dei primi momenti. Insomma, poi magari più avanti la pagina Facebook, pian piano.
1: Domanda di riserva, diciamo, è una domanda che io faccio diversa per ogni gruppo. Nel vostro caso vi farò questa qua. Qual è il messaggio che avete a cuore che arrivi alle persone? Cioè, qualcosa che è di vostro, che vi piacerebbe che arrivasse alle persone?
2: che se vi sentite soli, in realtà non siete soli, lo siamo un po' tutti, e questo non è forse un metataggio pedagogico, però è questo che mi sento.
1: Sì, il messaggio è veramente profondo e perfetto. Qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e gli Sarco, stay rock.

Allora vi sono piaciuti, Sarco? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp.
4: SRC, the best of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts.
5: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi ehi ehi, buonasera a tutti, questo è Racconta Vinile, siamo tornati, sempre sul pezzo, puntuali come orologi svizzeri, ma poi perché questi orologi svizzeri, questa leggenda, io non me la riuscirò mai più a togliere di dosso veramente. Comunque, bando alle ciance, iniziamo col numero di telefono perché stasera secondo me viene bene, perché serve, 348-7607-907, mi raccomando, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dal DAB in Abruzzo in super fedeltà. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a 1098 e 711 kHz fino alla Finlandia, perché fino là siamo arrivati, e questo, e questa è legge. E poi ovviamente a tutti quelli che usano la nostra app proprietaria oppure che sono sul nostro bel sito web con questo player che spacca. Bene, bando alle ciance perché stasera sarà una serata veramente veramente piena piena piena, perché c'ho un ospite, ho una signorina, una signorina veramente di un certo livello, e che oltre, ne stiamo parlando fuori onda, oltre ad essere una signorina è anche, gliel'ho detto, guarda Charlotte, secondo me tu sei veramente uno splendido spirito, perché io mi sono andato a bere una birra prima di venire qui, siamo stati un po' assieme mentre lei mangiava e insomma è stata una cosa veramente spettacolare, e stasera ho grandi grandi progetti, nel senso che uscirò un pochino dal format, controllerò poco e lascerò fare molto a lei. Allora, innanzitutto la saluto, la presento, le faccio un applauso. Benvenuta.
1: Sì, grazie, sono qui, eccomi, sono la Charlotte.
0: Oh, meno
1: farò
0: male.
1: Fare tutto a lei, potrebbe essere preoccupante, ma farò del mio meglio.
0: No, vabbè, io la cosa l'ho detta.
1: Lui dà tanta fiducia.
0: No, ti do fiducia nel senso che poi non sei controllabile. Io ci ho messo un pochino a arrivare alle 21.03.
1: Ha una voce molto radiofonica. Lui.
0: È stato veramente difficile. Va bene, comunque. Allora, Charlotte, mi vuoi dire qualcosa di te anche per gli ascoltatori? Io ormai so già tutto, anche di più di quello che volevo sapere, a dirti la verità.
1: Cioè che io chiacchiero.
0: No, ma adesso è il tuo momento.
1: Sì, no. Chiacchiero con lui, chiacchiero con tutti, sono molto estroversa, io sono Charlotte Coletti, suono qualche disco in compagnia così col nome d'arte, perché non mi faccio mancare niente, di Charlotte Verniani, che me lo diede una signora di Bologna così tanti anni fa, che adesso è andata a abitare via, disse voglio che prendi il mio cognome, faccio va bene, e quindi l'ho mantenuto come nome d'arte. Io sono solamente una che ha un po' la passione per i dischi e sono una persona molto sensibile, e mi ricordo dei dischi, della musica che avevamo quando eravamo non ragazzi, ma proprio noi bolognesi, dei cinni quando eravamo piccoli. Noi siamo i figli di quel...
0: Sì, vorrevo tradurre per chi ci ascolta dall'Abruzzo, per chi ci ascolta in tutto il nord Europa, cinni uguale cinni, ragazzi, giovani,
1: bambini. È il bambino delle elementari.
0: In Romagna il tabacchino.
1: Esatto, e a Bologna...
0: Burdel.
1: Sì, quello delle elementari, quello delle medie, è il fattorino quando si va a lavorare dagli artigiani, al micino.
0: Al micino, al micino, no? Cino ovunque.
1: Sì, esatto. Okay. Hai un cino, poi non te lo dico perché non si può, che siamo in diretta e quindi...
0: Aspetta che ho fatto male a dare il numero di telefono, perché è il numero per i WhatsApp. Grande Bruno, grande Charlotte, saluti da Roberto. Grazie Roberto, ti salutiamo. Poi dopo ce n'è un altro, lo spot con la voce di Bruno che dice la radio che dà la forza, in stile Obi-Wan Kenobi. È una tamarrata pazzesca, ti adoro. Ciao Giacomo, grazie.
1: Vero,
0: anch'io ti adoro. Ok, scusa se ti ho interrotto.
1: No, ma è che interrotto. No, sono qui per chiacchiere.
0: Vai pure,
1: così.
0: Vai pure.
1: Allora io mi ricordo che quando facevamo le scuole cantavamo questi dischi, c'erano dei dischi che li cantavamo perché erano dischi italiani, erano dischi europei.
0: Allora facciamo una premessa, tu quanti dischi hai?
1: Io ho cominciato a raccogliere dischi nel 1980, proprio folgorata alla scuola con queste festine della terza media, si portava il giradischi con i dischi di allora, così, e a me piacevano i dischi, capito, piacevano, e da allora ho cominciato a raccogliere. Io ho raccolto in 45 anni circa 15.000 dischi un po' dappertutto, e sono stati un po'
0: prima mi hai detto addirittura in modo compulsivo,
1: sì, io andavo a Parigi, la prima cosa che cercavo erano dei dischi, no, devo andare a vedere la Torre Eiffel, l'arco, i dischi, e cosa, e se c'erano delle bancarelle compravo dischi, li portavo a casa io se potevo o li spedivo a casa. Il disco ha riempito la mia vita quando ero una persona molto triste. La cosa un po' incredibile è che questa stupenda collezione che ho messo assieme, che è una collezione abbastanza importante, che ho messo insieme è legata al periodo più brutto della mia vita, e adesso è quella che mi permette di divertirmi in compagnia con le amiche, gli amici, e di avere anche quello che è passare il tempo con qualcosa di piacevole, di gradevole. La musica l'ho sempre sentita dentro, di quegli elementi che gli venivano i peli dritti, che si emozionava. La prima volta che entrai in discoteca, mi ricordo, perché io ero sempre stato un occa svizzero, ero sempre l'ingenuo. Lo sai che esistono le discoteche? Dico, no, che cosa sono? Ecco, ero messa così. Allora mi hanno portato i miei amici. Quando sono entrata sono rimasta folgorata, quanto mi piaceva. Poi, allora si vedevano dall'alto i dischi girare, e col mixer che lui lavorava dall'alto mi
0: allora,
1: piaceva.
0: Davanti. Fermati un attimo perché
1: allora ho preso i dischi, li ho presi da lì, capito?
0: Ferma un attimo, allora ascolta un attimo, prima sì. C'è un messaggio, ti devo leggere, perché questo è un saluto per te. Buonasera a voi e ciao Charlotte Cinzia, per cui è per
1: la
0: te.
1: Cinzia, benissimo. La mia Cinzia, c'è allora, un capizio chi è la Cinzia.
0: 348-7607.
1: Ciao Cinzia, sono qui stavolta.
0: Ok, poi ti devo dire una cosa, adesso io ti lascio libera nel format, mi metto un attimo da parte, però qualche cosa, qualche regola sì. Te la devo dire. Sai benissimo, hai portato i contanti, me li hai mostrati prima, sai benissimo che ogni tuo errore, se sbaglierai a beccare la traccia, qualsiasi errore che io ritengo errore, sono 50 euro.
1: Sì, okay? Sì, sì, sono la regola della...
0: Ovviamente tutto in nero, chiaramente perché noi non vogliamo essere tracciati, ma tu insomma questa cosa l'hai già capita. E niente, per cui bando alle ciance, facciamo partire il primo disco, che ne dici? E così ne parliamo, no?
1: Pronto?
0: Attenzione, avete visto come? Che tecnica! Che tecnica! No. Signori e signori, la vuoi far tu un intro?
1: Johnny Walkley.
0: Fai un bel intro, dai, fai un intro di quelle che contano, non la faccio io. Signori e signori, questo è Racconta Vinile, in console, Charlotte.
1: Questo era l'intro che conta. Ok, allora, Johnny Walkley, in Zaire, la conoscete tutti, ma lui ha fatto tanti altri dischi e questa è il groove giovane, eternamente giovane, della nostra gioventù.

0: Arrivano i messaggi a bomba. La esce bolognese di Charlotte, voluta in più mood tortellinesco, è bellissima. Mossocmel ban Giacomo, grande Giacomo, che dici, vuoi dire qualcosa?
1: No, mi sono fatta anche tagliare la gola per togliere questa S, non se ne va. No,

0: Li devo smaltire tutti i messaggi perché sono tantissimi. Ciao Bruno, ciao Charlotte, vi sto seguendo Anna Rita. Poi un attimo.
1: L'Anna Rita, arrivano i messaggi. Anna Rita.
0: Charlotte, una grande, la vedo su TikTok, ha fatto bella musica da casa sua. Buona serata, un abbraccio, Titta. Grande Titta.
1: Grazie, grazie, finite, sono qui. E Johnny Walkin. Era originario del Sussex, ma la cosa buffa, ha suonato 10 anni per
0: chiedono
1: niente.
0: Di ripetere Sussex.
1: Sì, perché c'è
0: vai
1: così proprio così petroniano.
0: Esatto.
1: E lui 10 anni suonare gratis, un po' come Tavares, come tanti, così poi ha sfondato. Ma la cosa buffa, no, è che c'era un imbianchino di San Giorgio che era uguale a lui ed era della generazione di mio padre e cantava e si faceva chiamare Jimmy. Allora gli ho detto fatemi chiamare Johnny. Lui dice beh perché faccio, potrei portarti fortuna.
0: Okay. Cambia il disco perché sì, hai sentito che è finito.
1: Tu parla,
0: no? Vai, sì, no, tranquillo, vai, che tranquillo. Finito, ci penso io, sì. Non ti preoccupare. 348 7607 907. Avete capito che comunque qua siamo una squadra fortissimi. Io al microfono ovviamente le tengo la parte e intanto leggo i messaggi. Allora, come dice Sussex, la Charlotte non ce n'è per nessuno. Roberto, grazie Roberto per la fiducia, gliel'ho fatto ripetere apposta perché certe cose sono molto radiofoniche. E poi lei ha sottolineato petroniano ed è veramente così. Lei è petroniana proprio dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli, che comunque adesso non ve la sto a descrivere, ma stasera ha un intappo di quelli, come si dice qua, l'intappo, no? Cioè è vestita in un modo e mi diceva, secondo te qua a Riccione come se sfoggio questo look qua, come va Riccione? Ma tu quando è che ci vai a Riccione? Dimmi un po', perché abbiamo ascoltatori anche da Riccione.
1: Io ci vado il 5 per Pasqua al Piazzale Columbus, alla festa del ragazzi del
0: allora,
1: Columbus.
0: Il 5 cos'è? Domenica?
1: Domenica di Pasqua c'è il Columbus, è okay. Una festa bellissima, eh.
0: Okay.
1: Siamo tutti lì, noi che io poi erano ragazzi un po' più grandini di me che andavano lì, io ero tagliato fuori perché lì 4-5 anni.
0: Ma sai che ci sono anch'io il 5?
1: Benissimo, vieni al Columbus, 3-4, tanto lì lo sanno tutti dove.
0: Ma io sono, aspetta, adesso devo chiedere aiuto a qualcuno, non mi ricordo se sono il 5, allora il 4 è il mio compleanno, per cui anche se ascoltatori mi volete fare gli auguri, vi ringrazio. Ok, il 4 è il mio compleanno ed è venerdì, no? No, è sabato e sono a Ferrara da mia figlia, okay. Poi il sabato che è il 5,
1: che è domenica?
0: No, il sabato.
1: No, sabato è il 4. Ora andiamo bene.
0: Il sabato è 4,

0: l'epoca tra il 78, il 79, l'80 in discoteca, io non potevo andare, c'ero piccolina, poi non spero neanche che esistevano. E quindi quando vado lì sono rientrata, perché adesso si diventa tutti coetanei, no?
1: Allora, certo.
0: Sono rientrata in quello che non ho vissuto allora, e ho trovato una compagnia bellissima, infatti non vedo l'ora di essere di domenica, e ho messo questi pantaloni così, perché sono un po' così.
1: Descrivili questi pantaloni, perché qua è la radio, non è la TV, per cui la gente se li deve immaginare un po' fighessa.
0: Sono pantaloni in due pezzi, da una parte sono gessati e dall'altra c'è un jeans scritto con le bombolette.
1: Attenzione,
0: sì,
1: attenzione.
0: Sembrano roba in alta moda, non scherziamo.
1: Sì, un po' The Squared, un po' Dine Dan.
0: È urbano.
1: Un po',
0: no, esatto. Perché adesso tu li vedi su di me, se mi mettono una bella figa, vedi che effetto.
1: Vabbè, ma io non sto mica dicendo niente.
0: Allora, sai, quando eravamo lì alle elementari, nello 75, c'era Ramaya, però Afrik Simone ha avuto un grande successo comunque con tutti i suoi dischi. Il groove di Afrik Simone somiglia a quello di Johnny Walkley, di John O'Zealand, quei gruppi lì. E Ramaya la cantavamo tutti cantavamo Ramaya. C'era uno che era il più grande, il più alto di tutti, questo Giandone, capito, che diceva: io la so tutte, facevo le scommesse, te la canto tutta, scommettiamo, che so, 50 lire, quelle cose lì, no? Di allora, e lui te la cantava tutta ed era tutto contento di cantare Ramaya, capito? Questa era la nostra semplicità.
1: Ma la sai cantare anche tu?
0: No, non la so cantare neanch'io, perché
1: ti aprivo il microfono.
0: Anche perché ho avuto quella bocca che si è rotta con quell'incidente, allora prima riuscivo a far bene quel terrilillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill
1: vedono,
0: no, però è successo. Ecco, e allora sai, dato quel non ci sono più capace di cantarlo bene come allora.
1: Vabbè, dai, ci sarà qualcuno che si offrirà per farlo.
0: Se, se vuoi votare una sala, fammi cantare.
1: No, non cantare, perché io voglio che rimangano tutti ad ascoltarci. Sono in tanti ad ascoltarci adesso, per cui facciamo un po' girare questo disco, vediamo un po' cosa succede.
0: Vediamo se ho preso la traccia giusta, sennò 50 euro.
1: Eh beh, lo sai già, attenzione, che qua non si scherza. Il notaio è già connesso e sta ascoltando. Attenzione. E via, e via. Signore e signori, questo è Racconta Vinile in console.

Allora, mi ha ridato la voce. Allora, intanto, ma mi ero dimenticata, ma le mie amiche, ma ciao a tutte, vi mancava Ramaya. Quanto tempo è che non sentivate un Ramaya così? Tanto, anche se eravamo lontani, non ci

0: conoscevamo a scuola, lo cantavate anche voi se siete nati almeno quando sono nata io, perché lo cantavano tutti. E quanto mancava il mio saluto a tutte voi e a tutti i miei cari amici e amiche, siete tutti lì, chi c'è, mi fa tanto tanto piacere, sono un po' così emozionatina, perché
1: aspetta un attimo perché c'è qualche messaggio e dobbiamo leggere.
0: Messaggi, sì.
1: Era una canzone da cantare a squarciagola ed era incredibilmente esotica. Beata gioventù, non si firma, perciò
0: era l'afrobeat,
1: esatto.
0: Questo qui.
1: Aspetta, però aspetta che te ne devo leggere un altro, e questo è un test. Test bolognesità per Charlotte e Bruno. Mai mangiato il menù completo del pranzo di Santo Stefano, ovvero lasagne, petroniana e zuppa inglese. Ovviamente dopo cena della vigilia, pranzo e cena di Natale. No, chiaramente
0: adesso te lo dico io.
1: La cotoletta petroniana c'è in due modi, io la conosco in due modi. La cotoletta alla bolognese, che è quella col formaggio, com'è, nel brodo, no? Tipo è pesantissima. E poi c'è quella la petroniana, che è quella, come posso dire, quella tasca che si fa con la carne, in mezzo c'è il tartufo, ok? Giusto? Dico bene,
0: sì, esatto.
1: Charlotte?
0: Sì,
1: tu che sei veramente petroniana.
0: La cotoletta bolognese è pesante da morire, ma sento questa leggenda, no? Le lasagne, i tortellini, tutta roba squisita. Per me,
1: però chiude le
0: piatto,
1: vene, chiude
0: il piatto vene. Del bolognese lavoratore, Bologna lavoratore, sono le tagliatelle bianche con ragù di prosciutto.
1: Buonissimo.
0: No, se ne mangi un secchio, non buonissimo.
1: Sì, no, ma secchio, io guarda, non, vedi, mi vedi così secco, ma io mangio per quattro.
0: Sapete come ho fatto a fregarlo con i 50 euro? Ho preso tutti i dischi che è la prima traccia e non devo andare a cercare
1: quelli. Sì, ma non lo dovevi dire, guarda che se ne risente il notaio, non è una cosa buona questa.
0: Il
1: qui,
0: notaio può andare a fare delle pippe intanto.
1: Va bene.
0: Allora, via.
1: Hello, ciao Charlotte e Bruno, sono Maria Grazia, sono qui.
0: Da Maria Grazia, ciao
1: Maria Grazia. Molto
0: ciao
1: bene,
0: Maria Grazia, bene. Che piacere che ci sei, sono qui. Adesso ti metto su un disco dedicato a un gran tocco. E, allora, siete
1: un gran tocco di cosa?
0: È un manzo lui.
1: Ah, ok, un gran tocco lui.
0: Sì, un gran tocco lui. Sì,
1: il cantante,
0: sì.
1: Ok.
0: Sì, no, quello a cui era dedicato. I cantanti non erano tocchi per niente.
1: Ok,
0: no, no.
1: Quello a cui era dedicato.
0: E allora, io sono con questa sensibilità che ho, associo questo groove, questa musica appena nata allora, e a tutti questi ragazzini. E poi dopo eravamo, più grandini nei bar con i jukebox a giocare al calcio balilla, i flipper così. E c'era questo 100-200 lire nel jukebox, Could You Be Love, c'erano tutti quei dischi lì, no? E li associo a questo momento che poi svanisce con l'adolescenza e si cambia, dopo ci si perde, cambia tutto. Giocavamo a pallone fuori dalla scuola e c'erano sempre questa colonna sonora di questa disco music così accattivante, così forte. Ma Ramma glielo cantavamo, ma c'erano altri dischi che cantavamo. Adesso vi riporto un disco che cantavamo tutti, era questo qui, che adesso non ve lo dico, ma tanto lo conoscete tutti. A me piaceva tanto perché c'era questo il sangue che corre nelle vene, io mi gasavo perché era molto semplice. E poi c'era il mare già lontano perché la conchiglia suona piano. Allora, era troppo forte, lo sentivo, ma erano i dischi italiani. Allora li conoscevamo dagli Stati Uniti, non sapevamo nulla,
1: certo.
0: Ma anche Staying Alive, chi lo conosceva, perché noi i film invitati ai 14 anni, visto che è uscito La febbre del sabato sera nel 77, invitati ai 14 non andavamo a vedere perché ne avevano 10, però a 14 andavamo a vedere quelli invitati ai 18, quello sì, però non quelli invitati ai 14, a 10, capito?
1: Certo, certo.
0: E lì era molto più pericoloso. E allora chi conosceva anche Staying Alive, perché aveva il fratello o la sorella più grande, se no noi non sapevamo nulla. Mi allontano dal microfono, Dio, come sono poco bravo. Aspetta che mi...
1: Allora, intanto è arrivata la ricetta della petroniana. La cotoletta petroniana è enorme, filetto e controfiletto, orecchia di elefante, doppia panatura, ripassata con brodo, prosciutto e parmigiano.
0: Studiate
1: niente, questo chiude le vene, meglio non mangiare questa roba almeno ogni tanto,
0: ma nei bolognesi andiamo tutti all'ospedale con la sarotta, con la storia del sale.
1: Allora c'è sempre Grazia, Maria Grazia, che scrive: ho infilato le cuffie e via, che bello ascoltarti. Per cui, insomma, un applauso,
0: Maria Grazia, un amore,
1: applauso. 500 euro per l'applauso, te lo dico, è già il secondo.
0: In caso io
1: no che devi pagare, sto scherzando.
0: No, ma con un audience così tu farai mai più, non credi. Charlotte Verniani al microfono con Bruno alla voce, una cosa che è da leccarsi le orecchie.
1: Ecco, appunto, vai, fai, vediamo un po'.
0: Adesso parte perché gira, no? Ragazzi, c'è un giradischi, questo che mette in difficoltà. Un giradischi.
1: Fiol Duncan, ti ricordi?
0: Non si dice. Tutte le mie amiche ti picchiano a dire una cosa. Tu dici una

0: sono qui, ma sapete che siamo a piano stradale con le vetrate come in America negli anni 60 che si vede dentro, da là.
1: Oh, meno male che qualcuno ce lo riconosce, qualcuno che ne sa, vedi che studio che
0: io
1: abbiamo.
0: Io sono una grande osservatrice, lo studio è veramente carino, è bello, accogliente, tutto così.
1: C'è qualcuno che scrive: Charlotte, stai andando via come un treno, sei bravissima Cinzia. Grazie Cinzia, anche da parte mia.
0: No, Cinzia, sei un tesoro.
1: Veramente, perché vediamo, questo treno comunque è molto difficile.
0: Ci vediamo
1: da...
0: per la pista, tanto sai che a Bologna vengo in treno.
1: Ok, ok. La conchiglia suona piano, il mare ormai è già lontano, sale e scende la marea. E qui c'era la rima.

0: l'unica sigla degna di Sandokan, gli stramitici Oliver Onion, quelli del Dumbaghi. Ciao, beh, bellissimo Dumbaghi, non ce l'hai, eh? Non ce l'hai qua Dumbaghi.
1: Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai, vedi, vedi. Non ce l'ho. 50 euro, questa è una.
1: Perché mi manca un disco.
0: Certo. Charlotte, spero che tu abbia portato Feel It. Non lo so, c'è qualcuno che fa le richieste.
1: No, deve essere la Narita, secondo me.
0: Sì, infatti.
1: No, Feel It. No, per i dischi di quando.
0: Ah, no, dice, altrimenti non ti presentare in braceria. Poi dopo spieghiamo perché braceria, perché tu fai
1: la braceria.
0: Certo.
1: È dedicata delle mie amiche, è dedicata alla braceria. Dio, Dio, ragazzi, state giovani.
0: Ok.
1: Allora, no.
0: Feel It
1: è il disco. No, no, questo qui è bellissimo quando si spegne così. Ah, so bello. Quando, quando in braceria metto su Feel It di Noel Ponti.
0: No, spieghiamo un attimo, perché non tutti magari sanno. Allora, tu che cosa fai? Quando, allora, durante la settimana e dove? Spieghiamolo bene, perché se
1: allora,
0: qualcuno
1: lì,
0: ti vuole.
1: Lì alla la braceria, che
0: è un locale,
1: è un locale dove fanno al Trevo di Reno, okay, lì in Star Maggiore, sulla rotonda via San Giuseppe, lo vedete dalla rotonda, benissimo, fanno concerti live, fanno da mangiare in maniera divina, una divina davvero, e fanno questi concerti live. Proprio con questo caso, di tutto questo casotto che faccio per le mie dirette su TikTok, sono stata notata e chiamata lì. E io in braceria faccio il mercoledì sera un programma musicale molto molto di nicchia, cioè io praticamente vendo tutti questi dischi, cerco delle tracce che per me sono abbastanza accattivanti, indipendentemente dalle battute, minuto, da tutto, dal genere, e sono tracce un po' sconosciute. Praticamente l'obiettivo è quello di mettere lì l'altra metà della mela. Io conosco i dischi dal 69 all'87, suono diciamo fino all'82, ma cosa succede? La piazza di Bologna è abbastanza inquinata da quello che è il commerciale o da una sequenza di dischi che si assomiglia. Sono pochi i disc jockey che si distinguono per essere diversi dalla massa, e quindi io vi porto dei dischi che erano, sono stati famosi come gli altri, ma non li conoscete, e faccio in modo, in maniera di farveli conoscere. Io vi abituo, cerco di preparare le persone ad ascoltare il disco, non a scappare via. Ascoltate il disco e apprezzate il disco. Non mi piace, lo dite alla fine, non prima che comincio o le prime due battute.
0: Allora, fermati un attimo, perché io ho 10-12 messaggi da leggere, tu intanto puoi cambiare disco.
1: Ah, sì, no, certamente.
0: Così facciamo, così ci diamo un po'. Allora, prima di tutto c'è qualcuno che scrive: grandi ricordi di serate in famiglia aspettando Sandokan, sbloccati tanti ricordi, Roberto.
1: Sì, con la nonna io ci guardavo.
0: Esatto. Poi c'è: e Kabir Bedi non si batte, altro che Khan Yaman, no, non so,
1: è quello che lo fa, okay, una roba.
0: Sì, no, non sono pratico di adesso.
1: L'Uliva viene a fare telenovela.
0: Non ho neanche la televisione, per cui immaginati un po', Charlotte, mi devi aiutare in questo.
1: Anch'io l'ho butto via appena resto
0: sono
1: da
0: peggio
1: solo
0: di un boomer. Allora, trasmettete da Castel San Pietro, cibo calabrese in braceria. Io e Gigi ci siamo venuti. Ecco, bene, vedi che qualcuno la conosce. Sì, trasmettiamo da Castel San Pietro,
1: sì,
0: in questo momento.
1: Il programma che io faccio un po', che seguo col microfono, cerco di rendere questo ambiente familiare, tranquillo, che la gente si rassereni un po', quello che è il club, la sostanza del club è fatto apposta proprio per abituarsi ad ascoltare la musica e uscire da questo, ripeto, inquinamento dove i dischi sono molto molto simili. È ambizioso, ma ci sto riuscendo, perché lo prendo il microfono, lo spiego e loro mi ascoltano, spiego diverse cose lì in braceria. Il programma è molto particolare.
0: Beh, guarda, condividiamo una cosa, perché questa radio MRC, Media Radio Castellana, fa di tutto per uscire dal flusso, la stessa cosa che stai facendo tu.
1: Esatto, so,
0: questo flusso, questa roba liquida che non prende più, invece noi dobbiamo tornare un pochino alle origini.
1: Esatto, anche io mixo i dischi, vabbè, lo facevo da ragazzino, facevano tutti allora, un po' in tanti a casa, tutti questi collezionisti che ci sono qui con tutti questi dischi che hanno, perché tutti hanno provato, era una grande passione. Però io lavoro più su quello che è il momento in sala, cioè metto davanti tutto la scelta del disco e dopo ci metto la tecnica. Più che altro voglio che le persone si divertino, che vadano a casa con un bel ricordo. Ci riesco, vengono, mi salutano alla fine della serata, mi danno la mano, mi vogliono conoscere, quindi ho un impatto molto positivo. Siamo ancora agli inizi, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma è molto molto vincente la cosa, e mi piace per questo. Ho detto proviamo, la va o la spacca, in braceria mi hanno detto vieni a fare quello che fai a casa, e quindi sono stata chiamata anche per questo motivo, era anche incoraggiata da questo, perché non ho dovuto rischiare, perché sono stata invogliata dai titolari della braceria a fare quello che facevo a casa.
0: No, spiegami una cosa, perché a casa, spieghiamo agli ascoltatori, a casa cioè tu su TikTok fai dei numeri anche molto interessanti.
1: Sì, io mi mettevo lì praticamente.
0: Quando hai iniziato, col Covid o prima già?
1: Sai che non mi ricordo.
0: Ah, bene,
1: no, ho cominciato. So che ho messo lì. Avevo cominciato a fare questo programma che era molto culturale. Raccontavo la storia dei giochi pionieri, così, ma ben presto si è trasformato in una gran baracca.
0: C'è un messaggio che devo leggere, assolutamente. Sì. Ciao ragazzi, magari l'immagine è un po' forte, puntini di sospensione. Ho cantato Sandokan a squarciagola mentre ero sotto la doccia. Avanti così alla grande. SLC si firma.
1: Sì,
0: così.
1: Ma noi a scuola allora lo cantavamo tutti, poi c'era sempre Giandone che diceva io lascio tutto.
0: Era un po' forte perché questo l'ha cantata adesso sotto la doccia, perché noi ce la immaginiamo, ce lo dobbiamo immaginare nudo, ma io so chi è Circa, e questo molto probabilmente ha il culo piatto, no, lui, per cui non è una gran visione, poi dopo magari mi confermerà se è così, per cui è una cosa, è un mio collega che
1: col
0: saluto
1: culo, col culo piatto
0: pare con tutto dietro, per cui
1: allora sapete, questa situazione qui è un po', diciamo, un po' unica su Bologna. Chi è venuto è andato via contento. Sono contenta di questo, ecco, di aver cominciato un qualche cosa che non è comune e che ha una base culturale, cioè che è quella di facciamo i dischi della braceria nascono qui, sono i nostri dischi, perché di fatto non li sentite da nessun'altra parte. Io ho detto sono legata allo stato emotivo del momento e non alla tecnica. La tecnica c'è, quando c'è, ci sono dei dischi che sono fatti per essere mixati, altri assolutamente no, e altri che se li vai a mixare non hai capito niente di quello che stai facendo o di quello che hanno inciso, quindi vanno ascoltati, vanno preparati. Io li propongo alla mia maniera, sembra che faccio il suo chef, però non faccio lo chef, non so neanche cuocere un uovo, ma di fatto come lo faccio piace.
0: Va bene, però c'è qualcuno che scrive, però mettili sti dischi, perché sennò
1: sono una gran ciabatta.
0: Allora
1: questa che arriva e questa è la grinta, la potenza, quello che è il groove degli anni 70, la forza, quella che ci dava, ci entrava, corre il sangue nelle vene, quella che entra dentro, la forza.
0: E via, signore e signori, questo fa allentare l'elastico delle mutande, per
1: questa
0: cui tutto in pista.
1: È una piccola cosa commerciale che metto in braceria, questa sì, uno dei pochissimi.
0: Questa è Racconta Vinile, in console Charlotte
1: Verniani.
0: Vabbè, se lo vuoi dire tu,

0: C'è qualcuno che ride per il culo piatto e qualcun altro che ride perché c'ha il culo piatto e se la ride perché ho fatto questo appunto. E qualcuno che parla di Beppe Maniglia, c'è qualcuno che dice, attenzione, Bologna ha fatto un crimine contro la musica quando ha fatto sloggiare Beppe Maniglia da Piazza Maggiore, è vero,
1: condividiamo. Non si fanno quelle cose.
0: Esatto, non si fa.

0: Anche sul privato mi arrivano dei messaggi: che meraviglia di trasmissione, complimenti a Charlotte. A Bruno la voce niente.
1: Allora, tanto disco finisce, no? Allora, io sono così, faccio del casino, ma sapete cosa stavo pensando?
0: Cosa?
1: I miei pantaloni ancora, perché mi è venuto in mente mio zio, che adesso dopo non c'è più, e uno zio che era un architetto, sai, di quegli sboroni, no? Immagino se me li avesse visti lì a Riccione, sai cosa avrebbe detto?
0: Stracciona.
1: O le robe da scupazzone. O le robe da scupazzone.
0: Immagino, ma... No, per me sono molto cool, cioè nel senso, non mi fraintendo. Sì,
1: no,
0: hai capito?
1: No, io sono ingenuo come una cosa svizzera.
0: No, come un'oca svizzera.
1: Le mie amiche lo sanno.
0: Allora, gli orologi svizzeri, le oche svizzere. Perché
1: te lo dico io perché oh. Ho l'orologio francese, il tempo va avanti.
0: Ok. E le galline svizzere, le oche svizzere,
1: l'orologio francese che costa un sito.
0: Ma poi le oche non erano di Roma, le oche del Campidoglio, non so, sono diventate svizzere. Stiamo facendo della confusione qua. Il notaio poi finisce che ci scrive qualcosa di...
1: le guardie,
0: esatto, non lo so, le guardie svizzere con le oche del Campidoglio, stiamo facendo della confusione. Allora,
1: dunque, questa era l'energia degli anni 70, la nostra, della nostra momento, di quando eravamo dei ragazzi veramente piccoli, e lì c'era tutta l'energia del mondo. Ho detto, io ho avuto sempre questo caso di essere sensibile, che non so se sia una fortuna o una sfiga.
0: Allora, fa allentare l'elastico delle mutande. Bruno, che brutta immagine. Io preferisco che si allentino le mutandine di una bella cinna, un po' alla bolognese, ovvero bella abbondante. No, vabbè, io ho generalizzato, cioè nel senso, le mutande possono essere anche delle mutandine, non sono stato, cioè dai, mettiamoci meno malizia. L'elastico delle mutande inteso che quando, sai, quando mettono su un pezzo un po' che spacca, no? Io mi immagino che la biancheria intima in generale, sia quella degli uomini che quella delle donne, si allenta, si tira, perché sai, il calore, la caglienza. Poi c'è un altro messaggio che scrive:
1: sì,
0: i vinili hanno solo il grande svantaggio che dopo un giorno che tagli l'erba col tagliaerba non riesci a centrare il buco e puoi fare dei danni. In quel caso, aspetta un attimo, in quel caso ricorri alla musica liquida. Saluti a tutti, Valentino Copertoni. Ciao Valentino.
1: Allora, quello là che stava sulla strada col martello pneumatico a rompere l'asfalto, quello non li mette più su tutta la vita.
0: Quello non mette su più niente, perché secondo me non ce la fa mica. Allora, sta impazzendo il messenger. Sei pronta col
1: sì,
0: disco?
1: Sempre. Allora, c'era un altro disco che cantavamo tutti lì a scuola, quando eravamo sempre quei ragazzini lì di 8, 9 anni, 10, così. E continuava. C'era dei dettagli, dei dischi che ci prendevano. Uno che adesso non ce l'ho, che lo cantavamo, era la mia banda Suoner Rock di Fossati, ma quel disco lì non ce l'ho proprio in collezione. Un altro invece che continuavamo a dirlo.
0: Cioè, come non ce l'hai in collezione?
1: No, non ce l'ho in collezione.
0: Cioè, 15.000 dischi non ce l'avevano Fossati?
1: No,
0: con la
1: c'ho Iesel, ma non c'ho quello lì.
0: Vabbè, però devi rimediare.
1: Non lo so.
0: Ti spiego io come rimediare. Te lo spiego
1: subito. Vai, lo compri.
0: No, mi dai un minuto? Sì. Te lo spiego? No, sì. Mezzo minuto. Ok, allora, qua il 26 di aprile prossimo ci sarà una bella iniziativa con MRC assieme alla Proloco di Castel San Pietro, e ci sarà Racconta Vinile Agorà, cioè in piazza verranno tanti venditori di dischi, ovviamente usati, ma anche qualcosa di nuovo secondo me, però prevalentemente usati, e ovviamente ci sarà la filodiffusione per il paese, e io farò una trasmissione di 4 ore dove chiamerò sia i venditori che i compratori di dischi a mettere i propri dischi, a far sentire le mercanzie o
1: bello,
0: quello che
1: bello,
0: hanno acquistato.
1: Bello,
0: per
1: bravo.
0: Cui, se il 26 non hai niente da fare, vieni qui. Ok, magari, magari vieni qui e metti su anche qualche disco. Abbiamo i nostri DJ.
1: Beh, come portare una Natale al macero a fare queste cose qui con me.
0: Certo.
1: Un altro disco che cantavamo sempre era quello del cavallo. Quello cavallo. E quello, tu sei un po' piccolino, sei come me con quelli del Columbus, che quei 5 anni di differenza.
0: No, sono piccolino. No, sì, li conosco. Cavallo.
1: No, sì, perché lo conosco. Vabbè, certo, anche conosco la musica di Mozart del XVIII secolo, anche se non c'ero. D'accordo. Però quei 5 anni lì, 4 tagliano, noi li avevamo a scuola, invece lui era ancora lì col ciuccio, hai capito, a casa con la nonna, così. Io ero già lì con questi amici a guardare.
0: Allora, uno che non c'entra il buco a Bologna lo chiamano Pistulan. Certo, vabbè, abbiamo capito.
1: Infatti, andare a dire che non c'entra il buco è
0: una brutta cosa. Altri messaggi, culo piatto, ancora che prendono in giro quello là col culo piatto. Ok,
1: e
0: quando vuoi.
1: Qui era Samarcanda.

E viva la sensibilità, Charlotte fa vivere più intensamente. E Samarcanda, ovviamente. Ci sono un sacco di messaggi, non so più come.

0: Beh, stiamo andando fortissimo, Charlotte. Io direi che
1: il signor Vecchioni si è già sentito.
0: Vabbè, no, ma perché non ti devi vergognare?
1: No, poi ci abbiamo anche preso, non ci siamo sbagliati. Non vi ho detto nel posto sbagliato.
0: Qui siamo persone serie.
1: Ma quando eravamo lì, quante volte lo dicevamo?
0: Allora, c'è qualcuno che mi scrive in privato: sì, la voglio conoscere. Beh, dovete venire qua in studio, via Cavour 4, Castel San Pietro Terme, e potete stare fuori dal vetro e guardarci fuori dal vetro, come quando i bambini nei negozi di caramelle, di dolci, no?
1: Era il negozio di giocattoli di via D'Azeglio a Bologna, anni 70, che venivo dal paese, ci piantavo gli occhi lì con le manine attaccate ai vetri.
0: Chissà come era contento.
1: Sì, però domenica era chiuso.
0: Esatto. Ok. Allora, sei un po' lenta nel cambiare i dischi, per essere una DJ ti devo dire che già abbiamo avuto delle segnalazioni da parte del nostro...
1: Ti sei dimenticato una cosa?
0: Che cosa?
1: Sono diventato una signora, sono sempre lenta.
0: Ho capito, va bene.
1: Sono una signora in tutto, sono una signora, sono diventata una...
0: Ti faccio un applauso, guarda.
1: Ottimo, signora.
0: Ma quando è che sei diventata signora, esattamente?
1: 10 anni fa, quasi.
0: Ah, bene.
1: Però sì, è stato un percorso di grande felicità, di grande...
0: Certo.
1: Io sono una persona che... Ho scoperto che la vita è bella, che avevo 50 anni, penso una volta se posso essere un'occa svizzera.
0: Beh, vabbè, ancora con quest'occa svizzera, sai che mi confondi, io ancora non ho capito.
1: Me lo diceva la mia mamma, sei un'occa svizzera.
0: Ok.
1: E poi non so quale vuoi.
0: Guarda che arrivo fuori dal vetro, non dirlo due volte, no, infatti l'ho detto una volta sola, Ok. Poi dopo, allora, ma 3-4 microfoni no? Sì, Charlotte, una signora. No, cosa vuol dire? Ma 3-4 microfoni no? Che cosa vuol dire?
1: Ah no, spiegati, questo non lo so.
0: Spiegati, ascoltatrice, spiegati.
1: Secondo me si è sbagliato.
0: Aspetta, adesso sta scrivendo. Comunque, metti pure la puntina e
1: allora,
0: dimmi un po'.
1: Puntino. Allora, la disco music.
0: Oh.
1: Che cos'è? Lo dico sempre anche in braceria. Oh, ragazzi, guardate che in braceria, se venite vi divertite davvero col mio programma, rimarrete sbalorditi, perché tanto io faccio in maniera di farvi sentire qualcosa e di mettervi lì tutte delle storie che voi direte Dio, però alla fine andate a casa contenti. Non so neanche spiegarlo, l'anima che si crea lì dentro, veramente incredibile. E la disco music era caratterizzata dalla cassa in quattro. E io per sapere cos'era la cassa in quattro andai da un maestro di musica, perché sai, pensi ai quattro quarti delle
0: battute.
1: Non
0: sei andata a Pompe Funebre?
1: No, al Pompe Funebre non ci sono andata, anche se il titolare delle Pompe Funebre sono degli ottimi.
0: Non ho capito. Io sono come un'oca svizzera.
1: Non mi vengono le parole, non mi vengono le parole.
0: Certo, che, infatti proprio a te non ti vengono le parole, vedo.
1: Sono timida.
0: Anch'io sono timido.
1: Ti ricordi quando tu c'eri ancora, quando c'erano tutte quelle storie lì della Prince? Non c'eri più, non c'eri, c'era il piccolino.
0: No, che c'ero.
1: Tu la Prince.
0: Tu la Prince, tu suora, tu la suora.
1: No, poi ritorno.
0: Tu ritorno.
1: Senza ritorno.
0: No, poi come era? Scarico terra, anche senza, c'era anche scarico
1: terra. No, non era la Prince, con ritorno senza ritorno.
0: Ah, ok. Che portava sfiga, insomma, la Prince. Vedi,
1: sì,
0: la Prince.
1: C'era una macchina che di lusso. Allora, c'è la cassa in quattro. È quello che caratterizza la disco music, e vuol dire che a un colpo di gran cassa corrisponde un altro colpo di gran cassa.
0: Ok.
1: La musica di Cerrone, quella è proprio la classica disco music. Tum, tum, tum, tum.
0: Guarda che qua abbiamo degli intenditori che ascoltano.
1: No, insomma, lo sono anch'io.
0: No, qualcuno mi ha chiarito, aspetta, anch'io vengo, no, non mi sono sbagliata, vengo anch'io a fare due chiacchiere con voi in radio. Sempre io, Maria Grazia, Maria Mary G. Bravissimi. Ok, vieni quando vuoi.
1: Lo sai la Maria Grazia che l'ho sposata io?
0: In che senso?
1: L'ho sposata io.
0: Perché sei anche sacerdote?
1: No, però mi hanno dato i poteri per farlo.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No, giuro.
0: Ah, ok, perché io, sai, sono oltre 30
1: anni. Noi bolognesi, hai fatto anche il PRIT.
0: Hai fatto anche il PRIT?
1: Sì.
0: No, davvero?
1: Sì, sì.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: Giuro, te lo dico, chiedilo a Maria.
0: No, ma io mi fido.
1: Ho visto come ti fidi, perché questo 6-7 volte.
0: Aspetta un attimo, Charlotte, siamo la domenica pomeriggio dal 12 fuori. Bruno, confido
1: in te. Sì, adesso stavo arrivando a dirlo, dal 12 siamo fuori in braceria al pomeriggio, ci sono io con i dischi prima, poi c'è il concerto dopo, preparo il concerto con della musica molto coinvolgente, panini con la salsiccia da mangiare, roba deliziosa, bancarelle, movimento, baracca, sono delle domeniche fantastiche da fare lì in braceria, qui sull'erba c'è il palco dove il gruppo si esibisce, ma con tutto il traliccio, una cosa fatta alla
0: insomma
1: grande.
0: Una cosa bella, non potete mancare.
1: Sì, no.
0: Poi c'è qualcun altro che vedo dal numero, insomma, c'è Michela che ti saluta, dice ciao Charlotte, per cui insomma non so.
1: Ciao Michela, sono qui. Okay. Sono Charlotte.
0: Molto
1: grazie.
0: Bene. Poi aspetta un attimo, Bruno, confido su di te, era appunto per parlare del 12. Aspetta un attimo, 3-4 microfoni, forse è una fan dei Beatles. Lennon fece basta coi Beatles. Insomma, parliamo d'altro. Vai pure, Charlotte.
1: Un altro disco che cantavamo tutti quanti era questo, tanto erano stati in Germania, in centro della Germania, e l'abbiamo cantato tantissimo. Dio, che giradischi.
0: Cosa hai da dire sul giradischi? Vai, che attenzione, anche le critiche sui giradischi.
1: Se ve lo faccio, se ve lo faccio vedere, li pago volentieri.
0: Faglielo vedere, faglielo vedere.
1: Se glielo faccio vedere,
0: fai
1: vedrete
0: la foto, che capisco. Fai una foto, mettila sui social.
1: Telefono,
0: fai una foto e mettila sui social.
1: Sì, ecco.

0: ti chiedono Hernandez, o sbaglio?
1: Non ce l'ho.
0: Ecco, vedi, non ce l'ha. 50 no, euro anche questo.
1: No, 50 euro. Cosa grave. Patrick Hernandez non l'ho preso, uno solo.
0: Una cosa gravissima.
1: Ma non è possibile, no?
0: 15.000 dischi e ne ha portati 4, io non so.

C'è anche qualcuno che mi saluta, lo saluto anch'io caramente. Ciao Ivan di Monia, ma io conosco Ivan della Gianna. Un bacione, un abbraccio a tutte e due, a tutti e due.

0: Sì, ma basta con tutte queste richieste, non è un programma di musica richiesta, questo è Racconta Vinile. E Charlotte così perde un sacco di soldi, perché ogni disco che non ha e voi richiedete sono 50 euro.
1: Dove li trovi i soldi, il sacco,
0: esatto,
1: che perdo?
0: Quanto? Sei già a 200-300 euro.
1: Sai che mi è venuto in mente quella storia dei becchini, dopo te la dico.
0: Ok.

0: comunque si muove la parte sotto in un modo, vedi che poi si allarga l'elastico della biancheria intima con tutti questi movimenti.
1: A me no.
0: Ah, come no?
1: No, a me no.
0: Ah, beh,
1: no, no. A te sì, a me no. Posto.

0: Beh, direi che ce la stiamo cavando alla grandissima, eh. Te stai andando forte. Allora,
1: te la ricordi la professoressa del drive-in?
0: Sì.
1: Quella
0: sì.
1: Che diceva, ricordatevi che io non porto le mutande, ti ricordi?
0: Ah, beh, anche tu non parli. Ma sai che anch'io da giovane non le portavo?
1: Come fanno gli elastici a rompersi, no?
0: Poi dopo mi dissero che insomma poteva
1: poteva
0: andare incontro a delle cose, delle...
1: Era quella del drive-in, me la ricordo, una signora piccolina.
0: Mi disse qualcuno, attento che poi così ti arriveranno i maroni nei calzini, ma poi insomma no, è andata diversamente. No, mi stai facendo impazzire il messenger, perché c'è un sacco di gente che scrive.
1: La storia dei vecchini, che non viene la parola, che sono dei gran partiti.
0: Allora, ma la sigla di Orzo Way con la 126 ce l'hai, Charlotte? Orzo Way con la 126.
1: Erano sempre gli Oliver Onion.
0: Ma non lo so, sai, adesso abbiamo il nostro espertone che sicuramente se sbagliamo.
1: Sì, che erano sempre loro.
0: Sei sicura?
1: Sì, sì.
0: Attenzione,
1: sì.
0: Perché qui ci stanno tenendo d'occhio.
1: Aspetta
0: un attimo, dicevano che la Prince verde portava sfiga, ma quando andavi dal meccanico portava più sfiga una BMW o una Mercedes. Lode alla Prince ai 45 giri. Beh, in effetti è un'ottima osservazione questa, eh. Allora, attenzione, perché si sta lanciando verso le tracce, ormai ha già perso un capitale, per cui è una signora abbiente, Charlotte, per cui non ha problemi di danari assolutamente.
1: No, sei sicuro?
0: No, me l'hai detto tu.
1: Ti ringrazio di questo, adesso vado a vedere.
0: Ecco, no, però... No.
1: Allora, questo microfono mi fa una vocina deliziosa.
0: Ma sono i nostri microfoni, i microfoni di MRC sono speciali.
1: Dei microfoni seducenti.
0: Senti anche, prima stavamo bevendo qualcosa prima di venire qui, hai sentito che parlava tutto così, no? E invece quando ho aperto il microfono senti che è tutta un'altra cosa.
1: Questa è l'aria di Bologna, abbiamo la bolognesita, la bolognesita nel sangue.
0: È San Peter Castle che comunque ha l'aria buona, Castel San Pietro.
1: Sì, no.
0: Aspetta un attimo. Grande serata e bella musica, simpatia e carisma. Sempre un grande Bruno La Voce e Charlotte.
1: Adesso ti racconto una roba. Pietro in Casale, Castel San Pietro, c'è sempre San Pietro in mezzo. Solo che noi siamo là degli agricoli della bassa, voi siete qui nobili con le terme, tutte queste storie.
0: Io
1: e tutti,
0: non sono di Castel San Pietro.
1: E tutti allo stesso, comunque siete molto più sboroni di noi, no? Allora, che cosa succede? Che la gente si sbaglia sempre. E mi ricordo che ci andò uno di San Pietro da Tortora, quando c'era Portobello, che aveva inventato un fischietto da naso così, no? e veniva da San Pietro in Casale. Quando Tortora poi disse da Castel San Pietro, e avete tutti noi, si è sbagliato anche lui! Perché noi di San Pietro siamo laggiù nella nebbia, nella bassa, siamo più bassi del mare.
0: Tutti delusi,
1: sconosciuti da tutti, capito? Conoscono Altedo, perché, ma non San Pietro. Invece Castel San Pietro siete nobili.
0: Beh, ma sai, allora adesso attenzione, io poi ho fatto
1: conosciuto,
0: personale.
1: Conosciuto, questo la via.
0: Ho fatto personale.
1: Ci sono
0: personale.
1: I colli.
0: Sai, a me dà un po' fastidio tutta quella piana lì, quella mi inquieta un po' questa.
1: Dà un po' fastidio se ci nasci,
0: tieni. Invece, certo, quello sì. Però il fatto di essere sempre, comunque, non è che qua siamo a tanti metri sul livello del mare, qua a San Pietro Terme, a Castel San Pietro Terme, ma se guardiamo un po' in alto, qua c'è un po' di collina, capito?
1: A San Pietro c'era un signore che era già un po' anziano, no? Così, aveva sposato una di Trento, era un tipo che era estremamente buffo, e allora diceva, sai, era tornato a San Pietro, faccio, ben, com'è che sei tornato a casa? Ma sai, mia moglie è morta e io sono tornato qui, beh, stavi là a Trento, che, ma sai, faccio, come è morta tua moglie? Fa, ma l'ha fatto, plop, ecco, e poi che era una montanara, però è crollata così. Allora sono tornato qui, faccio, perché a me un piace la nebbia di San Pietro.
0: Ognuno ha i suoi gusti.
1: Capito? Era legato a San Pietro, che è tornato lì e ha lasciato Trento. E noi cantavamo, però eravamo più grandini, qui eravamo già tra la quinta elementare e la prima media, e cantavamo il disco di Renato Zero. Io cosa triangolo ho capito che avevo già 20 anni.
0: Pensavi alla geometria?
1: No, pensavo quello della macchina nel baule.
0: Addirittura. Beh, però sofisticata, perché la geometria, sai, triangoli isosceli, cose così. Aspetta, fammi leggere un po' di messaggi. Io la Prince la chiamavo vasca da bagno. Vabbè, giusto, Cinzia. Allora, io sono di Trento, meglio di Pinzolo.
1: Vabbè, Pinzolo.
0: Ok, va bene. Allora, i banchi ballavano la dance nera, e dopo decenni di lotta la musica realizzò la vera emancipazione. Vabbè, queste sono queste chicche storiche. Puoi andare, sai.
1: Allora, questo qui ho beccato la traccia in pieno.
0: Per forza.
1: Che ci vedo bene.
0: Signori e signori, questa non è una finta. Questa è una trasmissione radiofonica. Questo è Racconta Vinile in console.
1: Lui, Renatone.
0: Vabbè, in console.
1: Renatino.
0: Charlotte. Il triangolo.
2: Indirizzo ce l'ho. baciarsi non è un problema, ti telefonerò.
0: Però è tanto esplicita, l'hai capita così tardi.
1: Sono ingenua, te l'ho detto che sono un'oca.
0: Svizzera.
1: Svizzera.

0: Ma sai che Renatino o Renatone frequentava molto il Papillon qua, veniva a fare serate.
1: Il Papillon è stato un momento che venivo anch'io.
0: Addirittura?
1: Sì, negli anni 90. Quando ho scoperto del triangolo sono diventato tutta rossa. Ho detto, ecco che così.

0: Ma hai capito su questo che non era il suo tipo, eh? Rischia di trovarselo tra le braccia.
1: Ci sono arrivata che ero grande.
0: Da quanto grande? Hai detto 20 anni?
1: 20 anni, sì, a 20 anni.
0: È già grande, eh?
1: Grande.

0: Infatti qua si racconta, chiedete cosa successe quando Renato Zero, dopo il concerto al Papillon Club, fu portato da un DJ di Lady Radio, che era la radio di Castel San Pietro di allora, ancora vestito in tutina di brillantini gialla e piumaggio verde, luminescente, alla pizzeria La Chiusa. Se la ride.
1: Garantisci per lui.
0: Storia, storia.
2: Le mie amiche delle elementari e delle medie andavano matte per lui.
0: Sorcine, tutte sorcine.
2: Erano sorcine.
3: Ma il triangolo io lo rifarei.
1: Perché no? Lo rifarei.
0: Visto che faceva un po' lo schifittoso, poi dopo l'avrebbe rifatto, vedi il triangolo, l'hai sentito, no?
1: No.
0: No, non avevi capito.
2: Sì, no.
0: Hai capito adesso.
2: Adesso l'ho capito fin troppo bene, adesso mi capito di primo pelo, eh. Ma allora, ma quanto vi divertite qui con noi? Ma questa è Radio Vede Castellano, questa è Charlotte Verniani, Bruno La Voce, ma quanto vi divertite?

0: cosa serve la radio? A farvi passare i pensieri. Se voi detto fatemi fare un programma quando torno a casa da lavorare, così io gli tiro via tutti i pensieri del piffero che si sono creati durante. Io sono qui, siete contenti.
1: Però ti devi fare regia, perché io non posso farti regia, purtroppo, sai. Allora, sta finendo,
0: Ma
1: occhio,
0: se non fai regia
1: no,
0: tu.
1: No, ne parliamo fuori onda, dai, ne parliamo fuori onda. Tira su e cambia,
0: sì,
1: cambia disco.
0: Io perché... solo ho detto che sarei idonea, perché scaccio i pensieri.
1: Beh, idonea sei idonea, questo lo devo ammettere. Il triangolo può essere più o meno piacevole a seconda della postazione.
0: Sì, se ci sono due fighe ancora.
1: Allora, meno. Attenzione, a te, più o meno a seconda della postazione che ti tocca. La 1, la 2, la 3, vabbè, insomma, ci sono dei puntigliosi. Grazie Charlotte e Bruno, questo deve essere sempre... Aspetta, perché poi si firmano in alto, io dopo ho delle difficoltà a... Maria Grazia che ci ringrazia. Ok. Allora,
0: adesso ti faccio una cosa da ridere.
1: Vediamo.
0: Io avevo degli amici che erano fulminati, d'altronde, vorrei che avessi.
1: Vabbè, insomma, fulminati. Si può immaginare.
0: Allora, che sai, cosa... noi andavamo in discoteca quando eravamo già più grandini, c'erano i dischi dei primi anni 80 e ne avevo uno che riusciva a trovare tutte cioè praticamente nelle cantate in inglese qualche cosa che avesse a che fare con l'italiano.
1: Esatto, qual è il termine giusto? Ci è venuto in mente
0: c'è un termine, perché allora, c'è anche in Funky Town, c'è questo che lo conoscono.
1: Aspetta un attimo, che lo chiediamo a qualcuno. Allora, ascoltatore che inizia il nome per G e il cognome per Z, mi raccomando, per favore, ci serve il tuo aiuto. Come si definisce, qual è il termine che definisce, diciamo, quelle parti cantate in un'altra lingua all'interno della disco music o di un altro?
0: So che in Funky Town c'è una cosa del genere.
1: Rispondi velocemente, perché sei sempre molto veloce. Adesso che ti abbiamo chiesto una cosa difficile stai rallentando, per cui questo non è bene. Vai
0: allora,
1: avanti,
0: no, è che quella di Funky Town la conoscono un po' tutti, ma questa qui che lui trovava era incredibile. Allora, dentro uscì quel disco famosissimo degli Uomini Senza Cappello. Adesso io ho un inglese che fa cagare, scusate il termine, quindi se dico delle cose in inglese
1: non si può dire inglese qua, non si può dire inglese,
0: si dice UCAP.
1: Un inglese che fa cagare, allora
0: no, cagare non si dice
1: inglese.
0: Ho un inglese che fa, perché mio figlio dice sempre Dio stai ben zitto, dice, così non mi dice. Allora, i Men Without Hats.
1: Ok.
0: So, me la sono anche cavata.
1: Per cui che cosa vuol dire? Tradotto uomo.
0: Sarebbe l'uomo senza cappello.
1: Okay.
0: Uomo senza cappello. Okay. Uomini senza cappello. E c'era questa safety dance che ha avuto un gran successo. E c'è un momento. È presente quelli che hanno il naso grande?
1: Sì.
0: Noi bolognesi, non so se anche. Diciamo che è la canapia.
1: Tipo, ma è un canapione.
0: Solo che c'era tra i nostri amici, c'era uno che aveva il naso grande, aveva questo naso un po' da pugile, no? Così. E lo prendeva, c'hai la canapia, lui si incazzava. Allora, c'è un momento di questo disco dove c'era questo qui che era un po' folle, no? È stato un po' un tipo originale, che disse: ma sai che dice? Che dice? Chi ha la canapia l'un imbecille. Sì, uno dice davvero. Adesso te lo dico, ti faccio vedere quando lo dice. E allora sono rimasta colpita. E io so che dentro gli uomini senza cappello, dentro i Men Without Hats, sono tosto.
1: Mamma mia,
0: quanto sono figa quando parlo inglese. Basta essere
1: è scoppiato il microfono.
0: So che dicevano basta che sei convinta, tu sei convinta.
1: Ti stanno venendo a prendere dalle
0: scuole
1: d'inglese.
0: Sei convinta, no? Dice così. Chi ha la canapa è un imbecille. Adesso te lo faccio, quando arriva tu mi dai sul volume e io te lo faccio sentire.
1: Ok, va bene.
0: Poi torniamo indietro un pochettino, che lo sentono bene, che così diventa internazionale anche questa.
1: Certo.
0: Perché ce ne ho due. Poi,
1: ce n'è un'altra.
0: Ne ho due, ma due.
1: Dopo. Però ancora il messaggio non arriva.
0: Sta cercando su ChatGPT.
1: Su Google.
0: ChatGPT.
1: Mi fa paura ChatGPT. Senti che vibra. Sono qui a MRC a Racconta Vinile.

0: Bellissima comunque.
1: Lo dice una volta sola?
0: Allora dice: scusate, ero al bagno. Comunque le parti cantate o recitate in una finta lingua sono tecnicamente dei gramellot.
1: Gramellot. Ecco.
0: Dario Fo era geniale in questa tecnica. Beh, però questo. Questo non è che non è una lingua inventata, diciamo che suona come il dialetto bolognese.
1: Questi dovrebbero essere australiani loro.
0: Infatti.
1: Se mi ricordo bene, che alla canapa non investere, se ne vuoi d'accordo, solo col mio amico lì.
0: Sì, no, però. No,
1: no,
0: no.
1: È fatto che tra tutti noi era quello più intelligente.
0: L'intento non era quello, però suona così, cioè nel senso, sembra che dica quello.
1: Allora dicevamo con quell'altro lì che ballava e che aveva il naso grosso, disse che alla canapa non investere. E lui si incastrava nero.
0: Allora, però c'è qualcuno che scrive. Questa si ballava al Chaka, grande Charlotte, ebbene.
1: Ah, questa si ballava dappertutto.
0: Si ballava anche al Chaka.
1: Ah, oh, sì, questo qui è stato un successo grandissimo, questo qui. L'unico. Ma la prossima la conoscono tutti ed è ancora più divertente.

0: È una canzone travisata. È una canzone travisata. Tipo Disco Inferno dei Tramps, dove il cantante dice: Pippo, chiudi l'uscio.
1: Oh, questo non lo sapevo. Adesso quando andranno in discoteca che diranno tutti che la canapa è un imbecille.
0: O comunque c'era anche Otto Fitto Fitto Fi, che qualcuno l'aveva capito, Bosco Fitto Fitto Fitto, eh. Fitto, fitto, fitto.
1: Eccolo qua.
0: Beh, va bene, stiamo andando forte.
1: Andiamo forte.
0: Sì, però dillo al microfono.
1: Ah sì, andiamo forte.
0: Sento solo io.
1: Quelle cuffie col microfono.
0: Non siamo su TikTok qua. No, che cuffie col microfono? Che cosa? Qui è una radio, c'è il microfono e le cuffie sono separate.
1: Chiedo troppo, sì, lo so.
0: Non è che siamo in aereo, che cosa sei? Il pilota? Signori e signori, il vostro capitano.
1: Se non facessi così non sarei mica Charlotte.
0: Va bene, dai, che cosa? Ah, ci devi far sentire l'altra adesso.
1: L'altra è divertente anche. L'altra c'è. Che bel vestito Johnny Sfigato.
0: Che bel vestito Johnny Sfigato. Sì, sì. Che comunque non ha un gran senso, come.
1: Ah, bisogna dire quello che lo cantano, capito? Che bel vestito Johnny Sfigato. Ma se ne accorgeva quel mio amico lì, ma era fuori. E non so come facesse ad accorgersi, vedete che aveva l'orecchio che sentiva, hai capito? Infatti venne lì e disse: questo disco qua ci piaceva tantissimo, è sempre un 82, è un disco che si usa ancora molto nei raduni afro-funk.
0: Aspetta che qua si è scatenato un simposio.
1: Sì, no, mi fanno un casotto.
0: Beh, allora sono onomatopee, che sembrano altre lingue. I gatti di Vicolo Miracolo usavano spesso questa tecnica, e in effetti è giusto, insomma, quello di Dario Fo è un'altra cosa. Diciamo che questa è un... L'ha detta bene, aspetta che vado dei messaggi. Esatto, è una canzone travisata, cioè travisata, suona come una lingua, suona come magari un dialetto, in questo caso.
1: Sì, ma sono casi.
0: In questo caso australiani che cantino qualcosa, un pezzettino in dialetto bolognese.
1: È tutta una casualità. Esatto. Questo singolo qui, che adesso è diventato un classico di questa musica afro-funk, che si sente molto spesso, anche perché è facile da mixare, quindi aiuta tanto. E la messa creola, dove c'è questo che bel vestito Johnny Sfigato, ci vuole la mente perversa di quel mio amico lì a scorgersi di questa roba qui. E adesso io ve lo metto su in questo strano giradischi così.
0: Ma cosa strano? Ma ancora questa cosa?
1: È un quel che non li salta i cavalli.
0: Cioè?
1: Non posso descrivertelo in diretta, te lo dico dopo.
0: Ma anche con delle parolacce, se vuoi.
1: Non si può.

0: C'è qualcuno che scrive: la definizione che cercate è la supercazzola come se fosse Antani.
1: Questa è la diretta, questa è la diretta nostra, così.
0: Comunque questa è mista inglese e spagnolo e c'è in mezzo anche un po' di italiano.

0: non so se ce la faccio. Allora, Lloyd Cool and the Commotion in dialetto diventa ha un cool come un camoscio, ovvero ha un culo come un camoscio, Valentino.
1: Hai visto che casino che ho sollevato questa storia qua?
0: Sì, sì.
1: È un casino, ti trovo messaggi anche domani che arrivano, eh? Questa storia.

0: Ok, a lei piacciono questi stacchi qua, non so, vabbè, comunque.
1: Io ho dei giradischi
0: per il notaio,
1: fanno,
0: per il notaio sono 50 euro, comunque. Ancora con sto giradischi, davvero? Stai insistendo,
1: a fare delle clip per il notaio tuo.
0: Vabbè, ma il notaio, insomma, farà quello che vuole, non è un problema. Allora, signore e signori, sono le 22:17 quasi, mancano pochi secondi.
1: Il groove, è un disco sconosciuto.
0: Oh, meno male.
1: Tanto di Afrique
0: dove Simone, non ci sono dei doppi sensi?
1: No, okay. Non ci sono. Conoscono, ma sai che le è rimasta impressa la storia? Se tocchi il pitch fa così.
0: Se tocchi il pitch fa
1: diventa
0: così.
1: Il pitch,
0: quello lì.
1: Fa così.
0: C'è anche ragazze, cosa c'è scritto là?
1: Si chiama pitch.
0: Il pitch. Non toccare il pitch, insomma, tocca solo il pitch se serve, se no, se non serve.
1: È diventato il pitch.
0: Però prova un po' a picciare. Dopo, no, qui non ce la facciamo mica. Allora,
1: ricordo che è la quarta traccia, me lo sono memorizzato per non pagare 50 euro.
0: Oh, bene. Adesso la devi prendere.
1: Questo è proprio il groove. Il groove della potenza della disco music di allora. Quella. Un po' afro disco music, un po' così, come si dice, di gomma.
0: Di gomma. Questa definizione non l'avevo mai sentita. Comunque tu sei portatrice di cose nuove, per cui vediamo un po', usa la sua tecnica chiaramente.
1: Era la musica dei film lì, un po' di Bud Spencer e Terence Hill, che noi dovevamo vedere al cinema del prete,
0: certo. Mitici,
1: perché da noi c'era il cinema del prete e il cinema privato. Al cinema del prete c'era Bud Spencer e Terence Hill, quello privato i film porno, e così c'era tutto il nostro paesino.
0: Certo, bellissimo.
1: C'era,
0: come si chiamava? Troyal, quello dei film porno?
1: No, era il cinema
0: Royal,
1: il nome di una città. Mi ricordo ancora il primo che andai a vedere a 14 anni, si chiamava Canadesi Super Sex.
0: A 14 anni sei andato a vedere?
1: Certo, ti ho detto che andavamo a vedere a 14 anni quelli evitati ai 18, ma non a 10 anni quelli evitati ai 14. Allora lì c'era la galleria su,
0: ma che
1: era,
0: poi questi...
1: erano tutti ragazzini entro i 14-15 anni.
0: Questi carnacci poi
1: c'era,
0: non erano
1: erano anche belli fin porno di nuovo. E poi c'era giù invece che erano dai 60 in su, tutta la fascia in mezzo dai 20 ai 60 anni non c'era, capito?
0: Certo, è diventato consumistico anche adesso il porno, non è più come una volta.
1: Ma la cosa buffa è che allora eravamo inizio degli anni 80, uscivano ancora gli omarini con la capparella e il cappello, hai capito?
0: Ma che roba!
1: Andavamo su in galleria, tutti su così giovani, capito? Ma c'è il casino.
0: Chissà che divertimento,
1: Mi è piaciuto da morire. Perché poi la cosa buffa è che il primo l'avevo visto nel 79, perché venne fuori Alien. Allora Alien era permesso a tutti, e lo andai a vedere col papà e la mamma, Allora quando ero lì, finisce il primo tempo di Alien e fa la pubblicità ai film. E quei cretini hanno fatto pubblicità ai film porno con un film per tutti.
0: E chissà che.
1: Vedo che mio padre era attentissimo, allora stava lì inchiodato lì. Si era messo anche con le braccia così avanti, no? Sullo schienale davanti,
0: per
1: a guardare
0: bene,
1: tutto attenta. Mia madre, anche lei, aveva gli occhi inchiodati lì, faccio, allora gli piace. Così i genitori poi li conosci lì. Allora vedi, io vengo da lì. Infatti, a me piaceva quel Canadesi Super Sex, come lo ricordo ancora bene.
0: Chi?
1: Canadesi Super Sex.
0: Ah, perché comunque poi. Di che anno parli?
1: 81,
0: per cui era il tempo di Gabriel Pontello. Ti ricordi che c'erano i fotoromanzi tipo...
1: Gabriel Pontello li ha addormentati tutti.
0: Un grande Gabriel Pontello.
1: Sì,
0: dai,
1: ecco, andavo a trovare mio nonno in ferrovia, no? Allora andavo dietro dove c'era lo spogliatoio. Mio nonno era il capostazione di San Pietro, era il titolare, no? Allora quando andavo a trovarlo da piccolino, negli anni 70, dopo c'era anche la direzione, c'era i camerini per cambiarsi. Allora andavo là dietro, c'erano i giornalini porno, di sopra che si li dimenticavano. Mio nonno diceva, tira via i giornalini quando vieni al cinema. E c'era Super Sex
0: Gabriel Pontello,
1: quello è stato
0: che faceva una era tipo fotoromanzo e aveva delle particolarità,
1: perché... esatto il
0: fotoromanzo erotico, sì. Non mi ricordo il momento dell'eiaculazione, aveva una particolare,
1: sì, quelle cose
0: mi ricordo
1: non te le sto a dire, perché
0: il fluido erotico,
1: io guardavo il porno perché allora ero un maschio, allora adesso che sono una femmina non ci guarderei più, capito?
0: Certo,
1: però visto che sono una donna, quella cosa di non te la posso dire.
0: No, dimmela, dai.
1: No,
0: dai.
1: Non te la posso dire, sono troppo signora.
0: Va bene, allora non la dire, non ti voglio forzare assolutamente, per l'amor del cielo.
1: Secondo te una che si chiama Charlotte Coletti dice una cosa del genere?
0: Assolutamente, non me l'aspetto proprio.
1: Ma questo groove, ma quanto vi divertite lì a casa voi? Ma come è? Ma cos'è sta storia? Ma
0: ecco,
1: vieni.
0: Ecco, qualcuno dice, scatta il fluido erotico.
1: Scatta, vero,
0: Cen Cen, ecco.
1: Che l'hai trovato quello che te l'ha sparata?

0: Ecco, vedi questo disco qua, a te piace? L'avevi mai sentito prima?
1: Sì, sì.
0: L'avevi sentito?
1: Sì, sì.
0: Però anche se tu non l'avessi sentito, il groove ti piace?
1: Certo.
0: Ecco, questo è quello che faccio in braceria.
1: Eh sì, ma questa è roba veramente di un altissimo livello.
0: Oddio, qui siamo su Frick Simone, lui è afrobeat di fatto, certo. È diciamo molto disco. Come afrobeat, però, un po' commerciale, però
1: io che ero piccolino,
0: è l'anima della braceria.
1: Esatto, però io che ero piccolino, questi ovviamente li conosco e li vivo con il rimpianto di non essere stato in quelle baldorie dove si metteva sta musica qua.
0: Sì.
1: O no?
0: Sì, qui noi li ascoltavamo per le cassette, per quelle cose lì, quello che avevamo, hai capito? Perché poi non avevamo mica tanto, le radio erano pochissime, avevano quello che avevano. Nel 75 poi non c'erano ancora, non c'erano, noi riuscivi a sentire magari in televisione, c'erano i primi programmi.
1: Però, cara mia, c'erano dei club che spaccavano già, per cui chi aveva già una certa età, penso.
0: Non ce l'avevo, so, no, so. Certa età non ce l'avevo.
1: Io qui quando faccio Racconta Vini le Penelopes con i ragazzi della Baia, sento delle robe, ho dei rimpianti grandi, non essere stato lì con loro, però dai.
0: Io le cose, visto che non c'ero, le ho imparate dai libri,
1: certo.
0: Così ho imparato, così, ho letto tanti libri riguardo il clubbing, infatti quello che faccio in braceria poi molto l'ho imparato da questi libri, ed è la storia del clubbing tra il 69 e l'87, che sono le due date importanti. 69 è stato l'inizio, un po' quando la polizia ha allentato i cordoni dopo Woodstock, dopo Stonewall, e diciamo che andava solo a soldi, non li picchiava più, e si è aperto un po' quello che è stato il club, che poi è diventata la discoteca. Pensate, tutte le fasi in mezzo, l'arrivo della disco music, così l'87 per me è la fine, perché ha chiuso il Paradise Garage ed è arrivata la musica house.
1: Però bellissimo il fatto di esserci rimasto un po' lontani, magari sai quanti sono morti, perché poi è diventato un droghificio.
0: Allora, ah no, era una vita tremenda,
1: esatto.
0: Allora, un disco, vabbè, bellissimo.
1: Allora aspetta, Charlotte, perché ti devo dire una cosa, purtroppo sono le 22:25, per cui
0: l'ultimo disco 5 minuti,
1: no, non funziona così.
0: Accidenti,
1: non funziona così. Che cos'è questo?
0: Cerva Primavera.
1: Oh, bravo, scocciante.
0: Funziona così. Avete capito com'è la politica qui?
1: Allora, aspetta un attimo, c'è qualcuno che mi dice: oh, brutto, quei tempi eri un bimbo dell'Antoniano. Prima o poi troveremo le prove. sì, è meglio che non trovi le prove, perché sennò finisce la radio.
0: Avete capito che roba? Se il disco non gli piaceva, finiva, visto che gli piace, vanno avanti.
1: No, ascoltami, no. Perché di solito ti ho detto, tu hai distrutto il mio format, ma io ho piacere di questo perché ci siamo divertiti tantissimo.
0: No, si è tentato a portare la Charlotte in studio.
1: Ascoltami, no, è che di solito cosa faccio? Mettiamo su un disco, poi dopo tu, che sei l'ospite, prescrivi qual è l'ultimo, perché poi lanciamo l'ultimo disco, salutiamo, tu fai partire il disco e poi dopo il disco c'è la sigla.
0: Io
1: non torniamo più.
0: Vengo anche a scuola, perché io faccio radio in maniera spartana da casa mia.
1: No, vabbè, ma non
0: siamo molto professionali. Abbiamo anche le pubblicità, quella vera. Ci siamo
1: divertiti, dai. No, poi c'ho ancora messaggi che dovrei leggere. Io come faccio? Non posso. State scrivendo ancora messaggi. Aspetta un attimo, ci sono 5-6 impazziti. Vabbè, tu intanto metti su Cervo a Primavera. Perché comunque
0: questa la cantavamo un pochettino.
1: Ma non c'è un buco nel cuore, qualcosa che qualcosa cocciante, insomma,
0: Mi piace cocciante, sì, no, questo un disco stupendo, questo io quando faccio che metto la musica che mangiano ancora in braceria, metto su anche quei dischi qua e metto su.
1: Beh, adesso è un momento, insomma, romantico, il momento, ci riposiamo un attimo.
0: Lui viene dall'Indocina francese.
1: Abbiamo ancora 4 minuti.
0: Uno di quegli elementi lì, capito, cocciante.
1: Certo. Bravissimo, per me numero uno. Charlotte,
0: a me piace tanto.
1: Charlotte ha 15.000 dischi, magari potrebbe ritornare, ma certo, adesso aspettate, non mettete il carro davanti ai boy.
2: Cerca Primavera.
1: Ai boy, ho detto, non
0: stavo ridendo per quello.

0: basta, basta, mi stai facendo far tardi. Allora, facciamo una cosa. Adesso questo lo facciamo, lo teniamo sotto.
1: Sì,
0: intanto facciamo i saluti. Sei, mi ha scritto un messaggio, dobbiamo andare a 3 minuti, per cui non ce la faccio. Scegli già l'ultimo disco, che chiudiamo con l'ultimo disco. Non questo, devi essere velocissimo a cambiarlo.
1: Sì.
0: Allora, no, aspetta, aspetta, aspetta. Rispondi alle mie domande intanto.
1: Okay. Lasciamo questo qui, dai.
0: Dai, un attimo. Allora, prima di tutto, hai speso, mi ha detto il notaio, sei a 350 euro, però io ti darò la possibilità di, firmando il mio Wall of Fame qua, il muro non del pianto ma del riscatto, potrai insomma andare via senza spendere tutti
1: questi
0: soldi. Poi ti devo fare 2 domande, la prima è molto semplice. Dimmi. Ti sei divertita venendo qui a Racconta Vinile?
1: È secondo te una domanda da fare?
0: No, non devi rispondere con una domanda.
1: Ma certo che mi sono divertita.
0: Bene. Poi dopo, la seconda domanda è: quando ti chiameremo tornerai?
1: Ma certamente. Manca solo lo streaming con la televisione che ci vedete
0: anche. No, niente streaming, niente televisione.
1: Il mio faccione.
0: Ascoltate solo, per cui mi raccomando, state sempre sintonizzati, soprattutto su Racconta Vinile, perché spacca. Allora, Charlotte, io adesso ti devo proprio salutare, per cui lasciamo andare.
1: Un saluto ai miei amici, alle mie amiche, a tutti voi che eravate qui in diretta ad ascoltare questa mio exploit che ho fatto qui a Castel San Pietro, a Radio Vede Castellana. Sono stata onoratissima ed è stata chiamata da Bruno La Voce e di poter portare questo, insomma, questo ora e mezzo di svago, di divertimento in compagnia.
0: Ok, allora, cari amici, è stato bellissimo, anch'io confermo, Charlotte è veramente un personaggio, è uno spirito di quelli antichissimi, ma con una grande conoscenza soprattutto dei rapporti umani. È una persona delicatissima, una persona veramente come ce ne sono poche, per cui questo lo confermo, perché ce l'ho qua davanti, per cui l'ho conosciuta, ho avuto questo onore e vi dirò che la chiamerò molto presto, la richiamerò molto presto. Però vi rimando alla prossima settimana, quando giovedì prossimo faremo un Racconta Vinile Penelope, per cui ci saranno i ragazzacci della Baia degli Angeli assieme al nostro DJ resident Bescio aka Americano, e faremo un po' di musica mixata dal vivo, eccetera eccetera. Allora, continuano a arrivare i messaggi, grazie, bravissimi, Charlotte, ci sentiamo presto, complimenti Charlotte, mi sei piaciuta tanto, un abbraccio,
1: grazie
0: Cinzia.
1: Grazie infinite, grazie.
0: E io rinascerò cervo di montagna. Cantava Cecco il fornaio. Vabbè, lasciamo stare. Bene, ascoltiamo un attimo e poi dopo andiamo in sigla. Ciao, buonanotte, è stato bellissimo.

Punta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
2: Bentrovati per questa nuova puntata insieme ad Alessandra Sassa di Love in the World. Oggi ritorniamo a parlare dell'amore di coppia. E la domanda che vi voglio fare per iniziare questa puntata è la seguente: ma dove vi siete incontrati? Una festa tra amici? A scuola? Nel posto di lavoro? Chissà, magari in un gruppo o per strada, o semplicemente in un locale dove siete andati a bere qualcosa di sabato sera? Il luogo, in realtà, conta veramente poco. Perché ciò che conta, in assoluto, l'occasione. L'occasione era necessaria.

L'inizio delle relazioni amorose. Voi vi ricordate come è iniziata la vostra? Ma intendo per la vostra quella che veramente vi ha fatto sognare, battere forte, forte, forte il cuore? E chissà, magari vi ha portato all'altare, a una convivenza. Beh, un primo approccio ed ecco che l'atteggiamento di entrambi si modifica. Pensateci un po'. L'uomo si atteggia a conquistatore tutto sicuro di sé, modifica il tono di voce, gonfia il petto e la ragazza? La ragazza si aggiusta una ciocca di capelli sul viso, sorride all'amica, ma questo cosa vuole? Le sussurra brevemente nell'orecchio. Ma in realtà l'attenzione che riceve le piace come? E se ci pensiamo anche noi ragazze, ci siamo sempre ritrovate in una situazione di questo tipo. E poi l'incontro si può evolvere in molti modi. Assolutamente.

Eh sì, l'incontro, pensiamoci bene, effettivamente si può evolvere in diversi modi. Perché c'è chi si innamora subito e chi invece sta al gioco, ma diciamo senza essere troppo convinta. Poi la frequentazione continua, gli incontri si susseguono, le avance diventano più chiare e insistenti, fino sicuramente ad arrivare ad una vera e propria relazione fisica, che può proseguire fino a diventare stabile, oppure rimanere solo un passatempo momentaneo.

Quando continua, ci si dichiara fidanzati. E magari poi qualche tempo dopo, ecco che si arriva al matrimonio o la convivenza, se è una scelta di entrambi, o magari la situazione legale non permette di sposarsi. Questo ovviamente è da mettere anche in conto. Ed è questa la tipica parabola dell'inizio delle relazioni d'amore, amici e amiche di Love in the World. Da principio seguidati e indirizzati dalle cosiddette regole dell'attrazione. Ma poi entrano in gioco altri fattori e a volte la domanda sorge spontanea. Siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta?

in fondo, perché le persone tendono ad avere un legame, una relazione? Beh, qui ce ne sarebbe da dire per puntate di Love in the World. Diciamo che secondo la prospettiva evoluzionistica, che è quella che poi detta regola i nostri bisogni fondamentali, alla base dell'unione tra un uomo e una donna, tra un maschio e una femmina, vi è sicuramente la procreazione dei figli, il cosiddetto istinto di sopravvivenza, no? Eterna. Noi moriremo, ma i nostri geni continueranno a vivere nella nostra prole. Ecco, questo è uno dei motivi per cui, secondo una parte del pensiero della gente, ci si accoppia, ecco. Ma la maggior parte delle persone probabilmente pensa invece che alla base di ogni relazione tra uomo e donna, tra maschio e femmina, vi sia l'amore. In fondo, ti sposeresti con una persona che non ami? Giammai! Penso che potrebbe essere la risposta di quasi tutti noi. E la vostra? In fondo, qual è la vostra?

Naturalmente, quando parlo di ti sposeresti con una persona che non ami o inizieresti un legame sentimentale con una persona che non ami, mi riferisco al qualsiasi tipo di unione, perché ovviamente siamo ormai nel 2021 e ognuno deve sentirsi libero di stare con chi desidera, uomo, donna, indifferentemente, insomma. Ma veniamo in realtà a qual è poi l'idea che alla base dell'unione ci debba essere un matrimonio, una convivenza, anche l'amore. Sì, perché dovete sapere che in realtà questa idea che alla base del matrimonio ci debba essere l'amore è una convinzione in realtà piuttosto recente, perché i matrimoni, le unioni, ma parliamo più dei matrimoni, sono esistiti praticamente da sempre nella storia dell'umanità. Certo, nel corso della storia, nelle diverse culture, il matrimonio ha svolto una varietà di funzioni completamente indifferenti al fatto che i partner si amassero o meno. Pensiamo appunto a certe unioni anche proprio nella storia. Ragioni politiche, economiche, cementare accordi tra clan, mantenere l'eredità nel gruppo familiare, ripianare debiti, rafforzare legami e accordi tra regnanti, insomma intrecci di questo genere. Ma quello che io vorrei sapere da voi, ma in fondo questo è mica amore, è amore?

Gli antichi greci e i romani si sposavano, sì, è vero, ma dovete sapere che consideravano l'amore una forma di pazzia. Nel Medioevo invece le persone ritenevano l'amore un passatempo, sì, proprio un passatempo, riservato ai cavalieri e alle dame delle corti, ma al di fuori delle relazioni matrimoniali di ciascuno. Soltanto poi nel XVII secolo dovete sapere che in Occidente si cominciò a considerare la possibilità che l'amore fosse una ragione per sposarsi. E da lì pian piano ovviamente l'idea poi si è sviluppata fino ai giorni nostri, con le conseguenze di cui adesso forse siamo un po' più sicuri. Ma è davvero l'amore il motivo che ci induce, secondo voi, amici e amiche di Love in the World, a scegliere chi sposare, con chi convivere, con chi stare? Prima di rispondere a questa domanda, forse in realtà ci dovremmo chiedere perché però ci sono tantissime separazioni, divorzi, tradimenti, anche a volte doppie vite che le persone conducono all'insaputa del proprio partner?

Ma che cos'è? Ma che cos'è l'amore? Certo, una domanda piuttosto equivoca a volte. Abbiamo chiaro in realtà cosa sia effettivamente l'amore e che cosa di conseguenza significhi amare? Ma io non sempre ne sono così convinta, anche parlando con le persone, le amiche a volte, anche parenti, insomma. Perché non ne sono anzi così convinta e sicura? Perché a volte penso che se hai scelto una persona perché ti piace, ciò non vuol dire affatto che la ami. L'interesse sì, in questo caso per carità c'è, ma è tutto incentrato su te stesso, su te stessa. Esattamente il contrario, direi, di quello che dovrebbe essere l'amore. Amare prevede mettere l'altro al centro. L'altro al quale io, Sassa, tu che mi ascolti, doni te stesso. Doni, ovviamente, te stessa. Amare. Amare si esprime con una frase tipo io sono tua e non con tu sei mio, cosa che poi genera pretese, condizioni, gelosie. Si capisce insomma che si è abbastanza confusi quando si parla dell'amore. Ma come potrebbe essere diversamente se la nostra stessa lingua, come d'altronde anche quella inglese, usa la stessa parola per descrivere le forme più profonde di intimità e le forme anche più superficiali di soddisfazione. Amo mia moglie, ma anche il gatto o il cinema, o addirittura adoro la salsa yogurt. L'amore è uno, ma ci sono modi diversi di amare. Secondo voi quali sono?

Benché la natura dell'amore sia la stessa, esistono comunque tipi di amore e modi di amare. Questo non smetterò mai di dirlo e di pensarlo, di crederci, insomma. All'inizio di una relazione si vive uno stato tutto particolare che mette l'innamorato o l'innamorata al centro dell'interesse e rende assolutamente ciechi davanti a qualsiasi realtà. Provate a far ragionare due ragazzi innamorati. È impossibile. Questo tipo di amore passionale è caratterizzato da emozioni intense, intimità e anche da ardente attrazione sessuale. Ed è sempre pronto a ripresentarsi ad ogni nuova esperienza di questo tipo, a prescindere se intanto stiamo vivendo un'altra relazione. Pensate anche all'ebbrezza di andare per la prima volta al cinema insieme, soprattutto quando si è più giovani, ragazzi, insomma. E a proposito di cinema, la prossima canzone, sì, vi farà sicuramente tornare indietro nel tempo e pensare a voi, a noi, giovani, quando siamo andati al cinema, oppure quando rivediamo in televisione questo film che sicuramente ha fatto sognare un po' tutti noi. Il tempo delle mele.

E questa fase dell'amore passionale dura solo un tempo limitato. E così, come si è sviluppato velocemente, altrettanto velocemente, ahimè, può decadere, decade. E a questo punto diventa veramente determinante quanto nel frattempo si è sviluppato il cosiddetto amore solidale, quello dove veramente contano l'affetto, la fiducia, l'attenzione e anche il benessere del partner. La relazione sentimentale ideale prevede entrambi i tipi di amore, l'amore passionale e l'amore solidale, tenendo conto certo che la velocità, la traiettoria e la durata di queste due esperienze sono notevolmente diverse. L'amore appassionato ha un esordio rapido, raggiunge velocemente la sua acne e comincia a diminuire nel giro di alcuni mesi. L'amore solidale invece, pensiamoci un po', impiega del tempo per prendere il cosiddetto via, cresce lentamente e potrebbe non finire mai. Quando ci si sposa guidati da un amore appassionato, può darsi che si scelga un partner con il quale non sarà poi facile sviluppare un amore solidale. E poiché l'amore che proviamo nella fase iniziale di una relazione non è lo stesso amore che proviamo poi più tardi. E che cosa succede quando invece finisce l'amore passionale?

cosa succede quando finisce l'amore passionale. Questo sarà l'argomento della prossima puntata di Love in the World. Intanto avete una settimana di tempo per pensarci anche voi. E così poi scopriremo insieme cosa succede quando finisce l'amore passionale. Io vorrei invece rimanere ancora sull'amore, l'amore più forte, più intenso che si vive all'inizio. Quell'amore che ti fa dire: un qualunque posto fuori o dentro di te, io sono con te. Con te verrei dovunque vai. Io vorrei essere con te, steso in un prato, su di te. Vorrei stare con te in qualunque posto. Proprio come andremo ad ascoltare nella prossima canzone di Gatto Panceri, Un qualunque posto fuori o dentro di te. Alessandra Sassa vi saluta, vi auguro una buona settimana. E mi raccomando, l'amore. L'amore in tutte le sue forme, nelle nostre vite, non deve mancare mai. Alla prossima settimana. Un bacio da Alessandra Sassa.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

l'universo e quel disordine che hai dentro agli occhi. Se ti allontani vado fuori orbita, se ridi invece